0: Era il 2001 e le boy band cosiddette andavano fortissimo in quel periodo. I Blue, If You Come Back, qui su Radio Selene, 32 minuti dopo le 17. È giunto quel momento, quindi attorno alle 17.30, di dover fare degli auguri a qualcuno, il B-Day, ok? Allora io vi do qualche piccola indicazione. Come? Vediamo se... Ah sì, cioè, ah no, certo, sono, scusate, è giunto il momento della sigla, ovviamente.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Sì, è giunto quel momento di fare gli auguri a qualcuno. Innanzitutto spieghiamo come si fa. Se volete fare gli auguri a una persona amata, a un vostro caro, a un amico, un'amica, come si fa? Si prenota tramite linea diretta allo 080 898 1188, da lunedì al venerdì, oppure via mail a diretta@radioselene.it. E abbiamo ancora un sacco di prenotazioni fino a tutto agosto. Noi siamo qua per fare auguri a tutti, mi raccomando, cioè siamo qua apposta. Allora, diciamo, ci dovremmo collegare adesso, non so. Vediamo un attimo, perché sentiamo se squilla o meno, perché questo è un momento molto importante per capire, perché questo, allora, 17.33 è un orario in cui sei al lavoro, sei a casa, dove sei? E adesso lo scopriamo, perché poi vi devo dare anche un po' di altre informazioni riguardo al B-Day di Radio Selene. Non lo so, vediamo, proviamo a capire. Qua si sta muovendo un centralone per provare a chiamare la qualunque. Vediamo adesso. Cioè, sono in ansia per loro, capito? Cioè, non so se si era capita questa cosa qua, anche perché è il mio primo B-Day. Quindi c'è dell'ansia, c'è proprio una prova, c'è una prestazione da mettere in atto. Quindi è il primo, vediamo, sarà un uomo? Sarà una donna? Non lo so, questo io non lo posso sapere. Ce l'abbiamo? Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, sei Licia? Parlo con Licia?
2: Con chi parlo?
0: Ciao, sono Mariano e tu sei in diretta su Radio Selene. Auguri, Licia!
2: Grazie.
0: Oh, auguri! Grazie. Allora, Licia, non lo so se lo vuoi dire, quanti anni compi oggi?
2: Oggi sono importanti, 40, si dicono ad alta voce.
0: Auguri! Sei entrata nel gruppone degli ANT. Allora, velocissimamente, sì. Licia, cosa fai nella vita?
2: La casalinga.
0: La casalinga, mamma, perfetta. Senti, ma oggi o comunque nei prossimi giorni, cosa fai per festeggiare questo compleanno così importante?
2: Festeggerò con i parenti e gli amici sabato.
0: Ok, tu sei a Trani, quindi vi fermate a Trani, fate qualcosa a Trani.
2: Sì,
0: oh,
2: certo,
0: perfetto.
2: Certo.
0: Licia, tantissimi auguri, soprattutto, insomma, da parte nostra, ovviamente, ma da parte di mamma Francesca e Angelo. Allora,
2: immaginavo, leggo... mamma e papà.
0: Per le persone più... Tienile strettissime.
2: Sì, certo.
0: Per la bambina...
2: Grazie.
0: Per la bambina che eri un tempo, adesso sei diventata una mamma meravigliosa. Ti vogliamo un mondo di bene. Auguri, Licia!
2: Grazie.
0: Auguri da parte...
2: Grazie mille.
0: Da parte, ovviamente, di mamma e papà e da parte di Radio Selene. Ciao, Licia!
2: Grazie, ciao. Buona
0: serata. Ciao. Ma non ne abbiamo un altro. Cioè, ne abbiamo un altro. Avete capito? Oggi è una giornata piena. Anche qui abbiamo... Siamo andati con una femminuccia, con una donna. Licia ha compiuto 40 anni. Adesso vediamo il prossimo. Se risponderà, se non risponderà, adesso lo capiamo. Vediamo. È soprattutto un uomo, una donna, come si può chiamare? Filippo, Giancarlo, Giancarla.
3: Saldo gratuito.
0: Il telefono della persona
3: potrebbe essere spento.
0: Ci abbiamo provato. Ci abbiamo provato. Io vi ricordo che è possibile riascoltare questo e tutti i B-Day sul sito www.radioselene.it, sulla nostra app di Radio Selene, scaricabile gratuitamente.
1: Stai ascoltando

Ti penso mentre scendo l'ultimo gradino. Ti penso mentre porto il cane al mio vicino. Ti penso mentre chiudo gli occhi e mi ricordi i tuoi. Ti penso e penso, fai di me quello che vuoi. Ti penso mentre annuso un fiore. Ti penso come un ghiacciolo che si scioglie. Ti penso e non posso dirti tutto quel che penso.

te. Forse qualcosa di buono c'è e ti penso.

0: Noi siamo pronti per andare in spiaggia e voi?
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Selene torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta e ci aspetta un'esplosione di energia e divertimento. Immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, i gadget, le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Cercate la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossima data del Beach Tour, domenica 12 luglio, Lido, San Michele, Taranto, San Vito. E poi, volete qualche anticipazione? Domenica 2 agosto, Lido, Circeo, Torre Chianca, Lecce. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzi dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Radio

0: Radio Selene.
1: 17.49 qui su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti, mi presento per chi non mi conoscesse, ciao, io sono Mariano, siamo insieme fino alle 19 anche oggi, adesso due canzoni, ultimo con Occhi Lucidi e poi J-Ax con Ostia Lido.
2: Io non lo so cosa si faccio.

sia Lido, ma in questa canzone viene citata anche Bari, la nostra Bari, dice Bari Bari One Head qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare dal 2019 al 2009, anno in cui ha giurato come 44esimo presidente degli Stati Uniti niente poco di meno che Barack Obama. 2009, anno in cui ci sono stati l'esplosione dei fenomeni Facebook e Twitter. Per lo sport internazionale, ma soprattutto italiano, i successi meravigliosi di Federica Pellegrini e quelli di Valentino Rossi, che hanno ottenuto il primo e il secondo posto, e poi soprattutto tanta musica. Nel 2009 il DJ e produttore francese Bob Sinclair ha unito due personaggi incredibili, Wonder Mike e Master Guy. Chi erano? Ragazzi, Sugar Hill Gang, semplicissimo, per questa canzone del 2009 che si chiama Lala Song. L'ascoltiamo qui.

0: Questa è Radio Seleni.
1: 8 minuti dopo le 18, stai ascoltando Radio Selene. Tra poco parliamo di quei momenti da dedicare a noi stessi. Anche un piccolo momento, ne parliamo tra poco qui su Radio Selene. Adesso subito Paola Iezzi con Stessa Direzione, poi Cross My Heart di Eight Wonder.

direttamente dall'Inghilterra. Loro si facevano chiamare Eight Wonder. Questa era Cross My Heart qui su Radio Selene, 18 e 15, cover di Tracy Spencer del gennaio 1987. Dobbiamo parlare di un poeta latino, addirittura, Maria. Sì, no, lo diceva il poeta latino Orazio. Carpe diem, no? Cioè, cogli l'attimo. Lo diceva perché l'uomo non ha facoltà di conoscere il suo futuro. Cioè, noi non sappiamo quello che ci accadrà tra 3 minuti. Non lo sappiamo. Non si può neanche determinarlo, ok? E per questo occorre cercare sempre di cogliere le occasioni e le opportunità per essere felici, almeno si spera, ecco, mettiamolo un po' così. Anche perché oggi viviamo in questi tempi che vanno non veloci, velocissimi, siamo sempre di fretta. Se tu entri in un supermercato, c'è gente che va di fretta, cioè in coda, tu sei lì con una bottiglia di acqua in mano e c'è quello che c'ha il carrello davanti che... perché va di fretta e quindi non puoi passare tu, capito? Tutti vanno in farmacia, abbiamo gli impegni, chi va a recuperare i figli da scuola, chi va a recuperarli o a prenderli al campo estivo, chi magari ad accompagnare delle persone anziane perché ci sono delle problematiche, quindi bisogna andare a prendere, lasciare, recuperare, insomma ci sono una serie di impegni che abbiamo nel corso della giornata. Però ci saranno dei momenti, anche un piccolissimo momento della giornata che noi dedichiamo a qualcosa che ci piace, ok? La domanda è questa: in giornate sempre ma sempre più frenetiche, c'è un momento che dedichi soltanto a te? 347-7272-274, ce lo meritiamo un momento un po' di spensieratezza. Un momento di spensieratezza che per esempio ci regala questa canzone che è la hit dance di questo 2026. Loro sono due amici olandesi, fighissimi, e fanno ballare tutto il mondo con questa canzone. Loro sono gli Another, questa è Talk to You.

19. Allora, domanda in giornate sempre più frenetiche: c'è un momento che dedichi soltanto a te? Allora, Mariella da Cisternino mi scrive: in tutte le io tutte le mattine prima di cominciare la giornata faccio la mia passeggiata di 8 chilometri. Mazza, passeggiata 8 chilometri di passeggiata è una roba difficile, mi rimette al mondo, poi posso partire con tutti i miei impegni, lavoro compreso. Vabbè, perché giustamente, sì, magari alla mattina tu hai trovato quel momento giusto per poi inanellare tutto il resto del lavoro e fare tutti gli impegni. Immagino tu abbia anche dei figli. Poi Anna Rosa da Trani mi scrive: il mio momento in cui dedico a me stessa è il pomeriggio, mi piace molto giocare a dei videogiochi, ha scritto vari videogiochi, o ascoltare la musica, speriamo qui su Radio Selene, oppure la serie TV di One Piece. Va bene, sono anime, le chiamiamo così. Abbiamo ascoltato una canzone ballerina, quella degli Another, e adesso c'è Samuel con la sua Cocorico, che è un bellissimo locale, ma vabbè, questo è un altro discorso.

0: Ma come siamo romantici, Heart to Heart, James Blunt qui su Radio Selene. Devo parlarvi di una novità, e che novità!
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Rewind, avete capito bene, parte un nuovo programma qui su Radio Selene. Quando? Semplicissimo, adesso ve lo dico, nel weekend, quindi sabato e domenica dalle 17 alle 20 ci saranno le voci di tutti noi speaker, conduttori, chiamateci come volete, di Radio Selene. Che ne so, se un martedì vi siete persi una puntata della nostra Ilia, ok? Dalle 9 alle 11 sicuramente potrete ascoltare nel weekend qualcosa che vi siete persi lunedì, il giovedì, magari, che ne so, anche dalla nostra Gaia. O la sera Paola Cisterino ha raccontato qualcosa di incredibile. Ecco, nel weekend, quindi sia sabato che domenica, potrete trovare questo appuntamento. Quindi il meglio della settimana su Radio Selene, in cui ci siamo tutti. E quando dico tutti, dico proprio tutti. Avete capito? Tutti, va bene? Ah, che bello, che bello, che bello come questa canzone. Lui è tedesco, si fa chiamare Purple Disco Machine, ma il suo nome è Tino. Lui invece è il cugino di Diodato, e non sto scherzando. Benjamin Ingrosso, Honey Boy, con le chitarre di Nile Rodgers qui su Radio Selene.

1987, da un lato Brava Giulia, dall'altro Blasco Rossi, il Blasco, la combriccola del Blasco, qui su Radio Selene, grande Vasco. 18:42, allora è giunto invece il momento di, come dire, tornare un po' indietro nel tempo, ma in realtà arrivare finalmente al 2026, perché è uscita una canzone nuova, una novità che tra poco vi presentiamo qui su Radio Selene, che non è una novità, ma è una novità, perché nel 1989 Gianna Nannini faceva uscire America, che era un manifesto, era proprio un vero simbolo in cui l'America, diciamo, rappresentava tutto quello che sembrava essere il futuro. Poi in realtà si è resa conto che quella canzone andava forse un po' modificata e ho trovato qualcuno con cui condividere questa paura, mettiamola così. E l'ha trovato in Marrakesh, che invece lui è nato nel 1989, non so se avete afferrato. E quindi è giunto il momento di presentarvela. America, che è diventata America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh. Questa è una canzone nuova, dove l'ascoltate qui su Radio Selene.

0: Ovviamente l'originale era del 1979, così come l'anno di nascita di Marracash. E abbiamo terminato un altro appuntamento insieme qui in diretta su Radio Selene, ma tranquilli perché comunque ci sentiamo tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. Per oggi è tutto, Mariano vi saluta, ciao a tutti, ciao belli, ciao Waglio!
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
3: Eccola, qui presente in vostra compagnia per vivere le prossime due ore di questo giovedì altrettanto caldo. Forse saremo un po' monotoni, ragazzi, ma questa settimana è una settimana che giorno dopo giorno ci mette sempre di più alla prova. Per fortuna che abbiamo la nostra musica che ci dà l'energia, la carica giusta. Io la chiamo un po' lo zucchero della nostra vita, la musica che ci permette di farci sentire allegri, pimpanti e di goderci quest'estate come abbiamo fatto con il brano di Annalisa, canzone estiva che abbiamo ascoltato proprio poco fa. Detto ciò, fatemi fare un po' i saluti a chi sta lavorando, a chi mi ascolta proprio sotto il getto dell'aria condizionata. Bravi, bravi voi. Un saluto a Silvio Tempesta che sta lì al fresco dagli studi di Corato, che seguirà e gestirà la mia diretta, cosa non facile. E buongiorno a tutti coloro che sono capitati qui per caso. State con noi perché affronteremo tante notizie pugliesi e non solo. E allora partiamo.

0: Nel nostro appuntamento di questo giovedì vi invitiamo a restare in nostra compagnia per questa diretta del 9 di luglio.
1: Radio Selene.
0: Ospite a sorpresa al concerto di Tiziano Ferro che si è tenuto proprio ieri sera a Bari è stata Serena Brancale, che tra poco ascoltiamo con Degli Elevante in questo grande brano che ci fa ballare al mio paese. A seguire Pino Daniele, grande della musica, con Voglio di più.

Voglio di più, Pino Daniele, dal 1980 ai nostri giorni, un brano meraviglioso della musica italiana che mi permette di dirvi buongiorno ed accogliervi con la musica giusta. Allora, abbiamo aperto anche questo appuntamento commentando il grande caldo che ci fa sudare ed è per questo che ci viene anche una grande voglia di gelato. Non so se a voi succede, però accade spesso. E c'è da dire che il gelato è ormai sempre più spesso considerato anche come uno spuntino oppure come qualcosa che possa sostituire il pranzo stesso perché è rinfrescante. Pare infatti da un'analisi fatta da Coldiretti Puglia che le famiglie pugliesi tutte insieme spendano quasi 100 milioni di euro nell'acquisto di gelati. Ma 100 milioni di euro quanti sono? In che senso? Da dove escono tutti questi soldi? 100 milioni di euro spesi dalle famiglie pugliesi per mangiare il gelato, che ormai è un alimento destagionalizzato, quindi ci piace gustarlo anche d'inverno, ma soprattutto è d'estate che diventa il re delle nostre preferenze. A trainare il settore comunque è il gelato artigianale, non quelli confezionati, che sono sempre più incentrati anche sulla valorizzazione dei prodotti di stagione, quindi emergono gusti che raccontano il territorio, un po' particolari, come, che ne so, il gelato al pasticciotto, magari l'avrete trovato in giro, gelati fatti con il latte fresco, con la frutta locale, con l'olio extravergine d'oliva, con il miele, con le mandorle, con i fichi, con gli agrumi e con altri prodotti simbolo dell'agricoltura pugliese. Mi è nuovo invece il settore delle agrigelaterie, non le conoscevo, con una filiera non corta, cortissima, dalla stalla alla coppetta praticamente. Sono gelati fatti con il latte di asina, di capra, di pecora. Ci sono anche gelati che comunque hanno quei gusti degli agriturismi, quindi olio extravergine d'oliva, frutti piccoli, ciliegie, pesche, albicocche, uva e altri prodotti che diventano degli ingredienti che vogliono anche mettere in risalto la biodiversità del territorio. Domanda classica: ma voi preferite i gusti, quelli semplici, cioccolato, stracciatella, o vi piace sperimentare? Già che ci siamo, ditemi la vostra. 347 7272 274, mentre noi ci gustiamo Harry Styles.

Nel nostro appuntamento di questo giovedì stiamo parlando di gelati che ci rinfrescano, che sono una piacevole pausa sia come spuntino a quest'ora, che sono le 11:20, ci sta, che come sostituto del pranzo. Un'altra cosa che ci rinfresca sicuramente è l'acqua, se potete andare al mare o in piscina. Io vi ricordo che noi siamo in giro nel weekend e questa prossima domenica con il beach tour. Comunque chi va al mare anche settimana potrebbe essersi imbattuto in questo fatto interessante accaduto a Torre Canne, dove in uno stabilimento balneare la prima fila di ombrelloni è finita direttamente in mare. Attenzione, non era un servizio extra, non è un lusso della serie A. Che bello, siete stesi con la vostra sdraio direttamente lì dove il mare lo potete accarezzare con le dita. No, è un problema in effetti che deriva dall'erosione costiera del territorio, quindi forse dovremmo intervenire in questo senso. Fatto sta che forse chi si è trovato lì in quel momento non ha proprio, ecco, preso male la cosa. Cioè immaginate l'ombrellone direttamente in acqua, la sdraio lì, il rumore del mare, come insomma più vicino di così non poteva essere. Però insomma speriamo che la cosa si possa risolvere.

0: Everything but the girl nel nostro appuntamento di questo giovedì. Intanto leggo che il gusto classico del gelato vince, almeno sul per il momento è quello più scelto. Comunque abbiamo un appuntamento alle 11:30 in punto con il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lo sapete, a quest'ora arrivano dei pacchi regalo da scartare, così, e li scartano i nostri festeggiati che dovrebbero rispondere alla nostra chiamata, perché noi chiamiamo a sorpresa. Ne abbiamo due oggi di festeggiati, una donna e un uomo, per par condicio. Viaggiamo subito in direzione di Trani, quindi restiamo in Puglia, ed è una festeggiata, vi dico solo questo. Vediamo un po' che cosa accade, se ci può rispondere innanzitutto. Quindi squilli il telefono, lo sento lì, e vediamo che accade. Io spero sempre che voi siate liberi, poi è il vostro compleanno, ma che fate? Non fate niente.
2: Pronto?
0: Pronto, Gabriella?
2: Chi parla?
0: Ciao Gabriella, io sono Rebecca e oggi è il tuo compleanno, vero?
2: Sì, grazie Rebecca.
0: Perché ti chiamo? Da parte di chi, giustamente, mi presento, sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta, sorpresa!
2: Grazie!
0: Gabriella, tanti auguri, innanzitutto da parte nostra e di tutta la Puglia che ti sta ascoltando, ma soprattutto da una persona speciale che ti ha organizzato una sorpresa. Innanzitutto, come stai e dove sei?
2: Sono al mare, in spiaggia, riva al mare.
0: Brava!
2: Perché luglio è il mese del sole e del mare.
0: Bravissima.
2: Grazie di cuore per questa meravigliosa sorpresa, mi state facendo emozionare davvero.
0: E ora grazie. Ti faccio emozionare ancora di più, perché ti dico chi te la fa. Ha pensato a tutto questo il tuo compagno Franco, che ha anche un messaggio per te e dice: ad una donna straordinaria, che la tua giornata sia luminosa, affascinante e ricca di soddisfazioni proprio come te.
2: Oh, grazie di cuore. Grazie.
0: Che meraviglia.
2: Rebecca, grazie Franco, se stai ascoltando, e poi lo ringrazierò di persona.
0: Benissimo. Gabriella, grazie. Noi ti facciamo un sacco di auguri anche da parte nostra, che questa giornata possa diventare ancora più luminosa. Un caro abbraccio.
2: Grazie, un abbraccio grande a voi.
0: Grazie Gabriella, auguri, baci. Ecco, bene, il primo B-Day è andato a buon fine. Adesso facciamo partire la seconda chiamata, che squilli il telefono. Anche questa volta vediamo se il nostro protagonista, un uomo, come vi dicevo, è nei paraggi del telefono. Io ricordo sempre ai ganci che ci devono dare una mano per insomma adescare il nostro protagonista. Ci spostiamo in quel di Molfetta e vediamo.
3: Pronto?
0: Francesco?
3: Chi è?
0: Ciao Francesco, io sono Rebecca di Radio Selene e tu sei in diretta, perché oggi è il tuo compleanno. Auguri, sorpresa!
3: Grazie!
0: Prego, Francesco, che bellezza! Cosa fai? Dove sei?
3: Adesso sono in ufficio a lavoro.
0: Ah, stai lavorando? Oh, come sei professionale!
3: Purtroppo sì, mi tocca lavorare anche nel mio 50°.
0: L'hai detto tu, lo volevo dire, traguardo bello, importante, 50 anni, come si festeggiano?
3: Si festeggiano in compagnia, con parenti, amici, conoscenti, tutte le persone che mi vogliono bene.
0: Benissimo, e sono proprio queste persone forse che hanno organizzato questa sorpresa. Parlo dei tuoi fratelli e dei tuoi cognati, Nella, Antonio, Giacomo e Dorella, che ci hanno chiamato.
3: Grazie, li voglio bene.
0: Aspetta, c'è un messaggio per te. Loro ti dicono pubblicamente, così che tutti possano ascoltare: felice 50° compleanno al fratello maggiore della nostra famiglia. Tanti cari auguri ed altri felici 50 anni da tutti noi.
3: Grazie assai, grazie mille. Sono contentissimo.
0: Bellissimo, Francesco. Tanti auguri anche da parte nostra, da tutta Radio Selene, che questa possa essere una giornata non speciale, di più.
3: Grazie a te, sono commosso, sono emozionato, grazie.
0: Siamo felici di aver portato a termine questa sorpresa. Ti ricordo che se vuoi riascoltarla, così lo dico anche a tutti coloro che hanno organizzato questo B-Day, trovate questo pacco regalo impacchettato sul nostro sito e sull'app di Radio Selene. Cercate www.radioselene.it, scaricate l'app. Nella sezione B-Day Podcast trovate i vostri auguri, così li potete riascoltare, restano eterni. Un bacione,
3: grazie,
0: Francesco, buona giornata.
3: Radio Selene, l'ascolto, siete bravissimi. Grazie tante.
0: Grazie Francesco, ancora tanti auguri, un bacione. Amici, grazie per aver vissuto queste emozioni con noi. Vi ricordo che il V-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando

0: Questo brano che dal 1990 ci porta una brezza della sua capacità, della sua voce all'interno di questo giovedì. Cambiamo registro. Questa è una novità, Giulia, che collabora con Biagio Antonacci e ci racconta di come dovrebbe finire una storia d'amore, quindi parlandosi, dicendosi tutto quello che si deve dire prima di chiudere, e si chiama L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: così.
1: Questa è Radio Selene.
2: E questo è l'appuntamento che viviamo insieme ogni giorno da lunedì al venerdì. Siete con Rebecca e Epifani e dalle 11 alle 13 ci facciamo compagnia commentando quello che accade in Puglia e a volte anche allargando lo sguardo. È quello che faremo tra poco. Prima la musica, Talk to You.

Noemi, tu cosa fai questa sera? Ragazzi, è ancora un giovedì, quindi siamo a casa, che poi nel weekend ci diamo la pazza gioia. E adesso cambiamo registro. Il brano con cui Giorgia vinse il Festival di Sanremo nel 1995 è un brano iconico che canteremo tutti insieme. Come saprei?

0: anni fa, emozionatissimo, ha accompagnato la figlia Aurora all'altare. Bellissimi momenti che ovviamente sono diventati virali.
1: Questa è Radio Selenio.
0: In diretta anche questo giovedì mattina per farvi compagnia. Buongiorno da Rebecca a tutti coloro che mentre sono con noi se le cantano tutte le canzoni che ascoltiamo insieme in radio. Arriva un grande classico, Scaldate la voce, rivisitato dalla collaborazione con Lazza, Tiziano Ferro con Perdono.

seguendo nel nostro appuntamento di questo giovedì e ancora benvenuti in questa diretta mattutina. Lo sapete, noi vi raccontiamo quello che accade anche in ultima ora, anche purtroppo quando sono notizie spiacevoli. Dobbiamo farvi sapere che è morta Bonnie Tyler per gravi problemi di salute, una cantante rock che aveva 75 anni, celebre soprattutto per Total Eclipse of the Heart, hit del 1983, e si è spenta questa notte all'età di 75 anni. A comunicarlo è stato il suo stesso sito, che informa che è stata ricoverata a maggio in Portogallo, quando proprio avrebbe dovuto incominciare un tour europeo diviso in 30 date, e invece poi è stata operata d'urgenza per una perforazione intestinale causata dalla rottura dell'appendice, è entrata in coma farmacologico e poi a metà giugno le sue condizioni sembravano migliorate, ma ad oggi purtroppo vi dobbiamo dare questa triste notizia, un'altra icona della musica che purtroppo ci lascia, 75 anni peraltro, quindi aveva ancora da dare e da condividere, purtroppo invece la salutiamo con affetto e io dico in questi casi per fortuna la musica ci dà un legame che diventa eterno con l'artista che grazie a quelle note potremo continuare ad ascoltare. Detto ciò, cambiamo invece argomento andando a toccare quello che è accaduto il 7 aprile di quest'anno. Parliamo della missione spaziale Artemis 2, non so se l'avete seguita, un volo umano che è andato fuori dall'orbita terrestre dopo l'ultimo volo del 1972. Questi astronauti erano in orbita, ad un certo punto la diretta seguita da milioni di persone, accade una cosa bizzarra, un vasetto di Nutella è lì che vola, che fluttua in questa navicella spaziale. E no, amici cari, non era una sponsorizzazione, era un errore, praticamente era un oggetto di bordo, un oggetto personale che uno degli astronauti aveva portato con sé, che per sbaglio è fuoriuscito da un cassetto. E allora la cosa che mi viene da chiedervi è, amici cari, cioè quest'uomo poteva portare dell'acqua extra, non lo so, poteva portare una foto di famiglia, qualcosa che sembrasse un pizzico più necessario, sceglie di portare il barattolo di Nutella invece con sé. Se voi doveste partire per una missione spaziale e poteste portare solo un oggetto dalla Terra, che cosa portereste con voi? 347 72 72 274, pensateci bene e ditemi la vostra, perché tra poco leggo i vostri messaggi. Un solo oggetto dalla Terra nello spazio, cosa portate?

nulla, quindi mi riagganciavo a questo evento, questa cosa che è accaduta bizzarra nella missione spaziale Artemis 2. Io ero nel mio periodo di maternità, altrimenti ve ne avrei già parlato. È stato esilarante questo barattolo di Nutella, insomma, che fluttua nella navicella spaziale, insomma, è stata una trovata, non una trovata, perché non era una trovata pubblicitaria, però qualcosa che ha segnato forse più della missione spaziale stessa. Da lì la domanda: cosa portereste con voi se doveste fluttuare nello spazio? E magari ipotizzare anche di non tornare a casa, per carità, non che lo voglia mai augurare a nessuno, però sappiamo, quella è una situazione critica, quindi cosa è necessario per voi portare nello spazio? E allora leggo qualche messaggio. Qualcuno dice: beh, io porterei il telefono, giusto, così magari se dovesse prendere la linea posso fare una telefonata a casa. Ancora c'è chi ci scrive: io porterei sicuramente delle fotografie oppure una macchina fotografica, perché è la vera memoria che non sparisce mai, anche perché quando ci si ritrova nello spazio, giustamente, si possono scattare delle foto. C'è chi dice: io porterei un pallone. Un pallone, guarda che lo spazio è piccolissimo, cosa ci fai con un pallone? Ancora mi stende chi dice: le burratine direttamente dalla Puglia, perché non si rinuncia al buon cibo anche quando si dovesse viaggiare nello spazio. C'è chi si è portato la Nutella, perché noi non possiamo portarci le burratine? Continuate a scriverci cosa portereste con voi. Un solo oggetto, quindi scegliete bene, dalla Terra. 347 72 72 274.

Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler, ed è con questo brano che diamo un triste addio alla voce memorabile di Bonnie Tyler, che è morta all'età di 75 anni. E una notizia fresca quella che vi diamo, purtroppo salutiamo una grandissima artista, un'icona degli anni 70 e 80 che ha creato bellissimi successi della nostra musica pop e rock in particolare. E poi The Total Eclipse of the Heart è un brano che è passato alla storia, pensate che a distanza di 43 anni quest'anno dalla pubblicazione di questo brano, ecco, questo ha superato il traguardo di 1 miliardo di ascolti su Spotify, e lei si dichiarava molto contenta di cantarlo nonostante i tanti anni, insomma, in cui l'ha già fatto e continuava a farlo, proprio perché è un brano che aspettava il pubblico, che cantava con tutto il cuore. Pensate che nel 2017 si esibì in uno scenario molto particolare con questo brano, a bordo di una nave da crociera nei Caraibi. In quell'occasione proprio Bonnie Tyler interpretò il brano mentre era in corso l'eclissi solare che attraversava gli Stati Uniti, quindi uno scenario che passerà alla storia, come passerà alla storia la sua voce meravigliosa e la sua personalità, che grazie appunto alla musica, secondo me, resteranno eterne per sempre. La notizia purtroppo arriva dopo settimane in cui le condizioni di salute della cantante erano state seguite con grande attenzione, e è arrivata in seguito anche ad un delicato ricovero in Portogallo, e la dichiarazione ufficiale arriva dalla famiglia, dal suo sito, che adesso chiedono massima privacy, soprattutto ai familiari, è un momento particolarmente delicato e doloroso, e noi così mostriamo a Bonnie Tyler il nostro eterno affetto da parte di Radio Sedere.

0: Ed è quello che devo dire anch'io, non posso aspettare perché vi devo dire che c'è una novità, vero Silvio?
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Eccola la novità, Rewind. Che significa? Che cos'è? È un nuovo programma che parte questo weekend, amici e amiche, dalle 17 alle 20. Quindi tenetevi lì sul pezzo, sintonizzatevi su Radio Selene per ascoltarlo, perché io lo so che non potete ascoltare la radio H24, perlomeno non tutti potete ascoltare tutti i programmi, e quindi magari l'ascoltate mentre siete in viaggio, mentre lavorate, ma magari perdete alcuni dei programmi, alcune pillole, alcune notizie, quelle più belle, quelle più esilaranti, quelle più divertenti. Noi le uniamo all'interno di questo programma che si chiama Rewind, ed è uno spazio in cui tutti saremo in onda un po' a turno per farvi riascoltare il meglio della settimana. Quindi amici e amiche, se avete voglia anche di conoscerci un po' tutti, se avete voglia di sentire tutto quello che vi abbiamo raccontato durante la settimana, mi raccomando, a partire da questo weekend dalle 17 alle 20 vi aspettiamo su Radio Selene per farvi godere ed ascoltare tutto il meglio di quello che è accaduto. E a proposito di novità, arriva anche Katy Perry con Watch It Burn.

leggerezza, mi fa sentire la voglia di fluttuare, così come quel vasetto di Nutella che appunto fluttuava in quella navicella spaziale. Vi chiedevo che cosa portereste con voi se poteste scegliere un solo oggetto dalla Terra in una missione nello spazio. Angelica ci dice la radio, sì, perché serve la musica nello spazio, mentre Giovanna mi scrive le lenti a contatto o gli occhiali, almeno vedo dove mi trovo, sono miope e se non le ho anche qui intorno mi sento come se fossi su Marte. Come ti capisco, Giovanna, ho lo stesso problema. Per fortuna che non manca questa Vision of Love, una visione dell'amore, anche se siamo miopi, perché la possiamo ascoltare con Mariah Carey.

0: Backstore, eccolo il brano che abbiamo appena ascoltato, Music Gets the Best of Me. E in questo viaggio di questo giovedì anche il mio viaggio giunge al termine. Grazie per averci ascoltato, grazie a Silvio Tempesta per aver guidato tutta la parte tecnica. Naturalmente vi ricordo che la musica va avanti con il Vivi e Rivivi e che questo pomeriggio tornano a farvi compagnia Gaia dalle 15 alle 17, Mariano dalle 17 alle 19, le nuove voci della radio, e poi Paola che conoscete già bene dalle 19 alle 21. Io Rebecca Pifani vi saluto e torno a farvi compagnia domani dalle 11 alle 13. Un bacio a tutti, da Rebecca è tutto. A domani. Ciao!
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
1: Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica. Notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
0: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano, in entrambe le direzioni, in provincia Foggia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7 alle 17 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Ripalta e di Torre di Ramitelli, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Ce l'abbiamo fatta! Evviva! Ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla fine di questa settimana. Oggi è venerdì 10 luglio 2026. Benvenuti mattinieri. Ci siete? No, dico, siete svegli? Ma chi è sveglio a quest'ora del mattino quando mancano pochi minuti alle 7 di questo venerdì? Noi anche oggi trascorreremo il nostro tempo, 2 ore circa, con Silvestris Infissi, Infissi oltre ogni stile.

ad una nuova puntata dal titolo Anche oggi non me la fido. Buongiorno ai mattinieri. E chi è sveglio? Chi è sveglio? Quelli che sono costretti a svegliarsi presto per andare al lavoro. Ciao Silvio Tempesta, lui anche questa mattina si occuperà della parte tecnica e noi siamo qua per supportarvi come sempre. Ben svegliati, pochi secondi alle 7.

0: questi motivi va benissimo la musica, il merengue, il ballo, l'allegria, l'estate, la proposta di questa estate, proprio questa canzone, La testa gira, Fred De Palma su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. Sono il primo della lista, ha detto. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Ferri. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande danza.

0: crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
7: Questa è Radio Selenio.
8: Siamo qua in questo venerdì, buongiorno, ben svegliati, se la vostra sveglia è puntata alle 7, quindi arrivate subito dopo, noi arriviamo 5 minuti prima, ma ci incontriamo in qualche modo e soprattutto abbiamo in comune la musica e quindi riprendiamo da Mr. Know It All, Teddy Swims e poi Pino Daniele.

però la musica era tutto quello che aveva, in realtà aveva anche una bella famiglia. Vino Daniele su Radio Selena, 1986, c'è molta attesa per I Soppaz, questo film biografico del regista Nicola Prosatore, che è dedicato proprio alla vita, alla musica di Pino Daniele, un film che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 15 di ottobre. C'è questo attore Massimiliano Caiazzo, uguale, davvero uguale, ed è un film che ripercorrerà la vita complessa e però straordinaria di Pino Daniele, con la sua ascesa naturalmente artistica. Quindi si parte da lontano, dall'inizio, dalla giovinezza nei vicoli di Napoli, fino ad arrivare a quel leggendario concerto che è stato in Piazza del Plebiscito nel 1981. Sono curiosa, la somiglianza di Massimiliano Caiazzo è impressionante, non so se avete già visto qualcosa, però sarà sicuramente molto molto interessante. Pino Daniele lo abbiamo intanto riascoltato su Radio Selena. Buongiorno mattinieri.

0: bene, Mace Salm con la pesce. Tra i nostri argomenti abbiamo anche parlato di cattive abitudini. No, noi non ne abbiamo, anzi cerchiamo di fare del nostro meglio, vero Silvio?
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind,
0: questa è una novità che voglio segnalarvi per questo sabato e questa domenica, in realtà in tutti i weekend dell'estate qui su Radio Selene. Rewind significa riascoltare il meglio di quello che è accaduto in settimana, di tutte le cose che vi abbiamo raccontato. Quindi che vuol dire? Tre ore dalle 17 alle 20 con tutti noi di Radio Selene, con tutte le voci di Radio Selene. Appuntamento sabato e domenica tra le 17 e le 20 qui su Radio Selene. Rewind.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Radio Selene.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: sola nostra.
1: Bossa nostra, Gaia su Radio Selene. Buongiorno, ci occupiamo delle previsioni del tempo.
2: Il meteo in Puglia.
1: Il meteo in Puglia, oggi venerdì 10 luglio 2026. Resiste l'alta pressione sulla nostra regione. Questa giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo su tutto il territorio, venti deboli in mare da mossi a poco mossi, temperature massime comprese tra 29 e 34 gradi, valori notturni invariati.
2: Stai ascoltando

Because of You, Boys Sound Gang, nella versione che arriva appunto nel 1982. Buongiorno, ma io direi che in qualche modo il progetto che sto per presentarvi abbraccia un po' anche quelle sonorità. Di chi sto parlando? Sto parlando del progetto Disco Bambino, che poi tra parentesi Disco Bambino è il fratellino, in realtà il fratello più grande del nostro Gigi Savoni, che ha messo su questo progetto, devo dire, molto interessante, e per l'occasione addirittura mette insieme una leggenda, il fondatore degli Chic, produttore, vincitore di Grammy, insomma lui è un nome, Nile Rodgers, insieme poi a quella che è stata l'icona globale ormai da tanti anni, Sophie Ellis-Bextor, e viene fuori questa miscela, devo dire, esplosiva per questa estate 2026 che noi ascoltiamo nel nostro spazio novità nella puntata di questo venerdì qui su Radio Selene. La canzone si chiama Dancing Without You.

0: Anche questa mattina nel nostro appuntamento del venerdì voglio raccontarvi il mondo di Silvestri Sinfissi, un'azienda che da oltre 30 anni è la cornice perfetta della nostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente. Se avete intenzione di ristrutturare i vostri spazi, affidatevi a Silvestri Sinfissi. È partner Schuco leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi, produce infissi in PVC, alluminio, alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Si trovano a Bisceglie in via Berlino 32-36, ma anche a Molfetta nello showroom che trovate in via De Luca 5, e poi potete seguirli anche sui social.
1: Questa è Radio Selene. Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Anche per questo venerdì, buongiorno dai mattinieri. Noi abbiamo iniziato alle 7:05, il nostro appuntamento dal lunedì al venerdì fisso, non vi abbandoniamo. Bentrovati da Maria Rita. Riprendiamo con Ex Otago, scusa, ci vuole una laurea, Coez, amore è Elisa.

E di amore in qualche modo continuiamo a parlare. Ottavo album, Dangerous, è un disco del 1991 di Michael Jackson, e diciamo che questa canzone in particolare nasce con un intento, con un obiettivo, con un desiderio per tutta l'umanità, cioè rendere il mondo, il pianeta, un posto migliore per i bambini e per le brave persone. Heal the world.

0: sì, ci piacevano insieme ovviamente Tommaso Paradiso. Questa è Riccione, canzone di un grande successo proprio dell'estate 2017 su Radio Selene. Per noi le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In apertura la cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante, a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
2: Pezzi superstiti del clan Zagari che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
3: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
2: Almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria, in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
3: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
2: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale.

0: Del mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30. Dalle 14:30 Zverev Ferri.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
2: Radio Selene.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: Cosa dice di te la tua casa?
11: ProShop.
10: E il tuo bancomat?
11: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
10: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene.
12: Quali erano i vostri giochi di un tempo, di quando eravate bambini? Riuscite a farmi avere vostre notizie nei prossimi minuti? Perché ne parliamo nell'ultimo spazio che ci vede insieme anche in questo venerdì. 347 7272 274. Subito pinguini tattici nucleari.

musica che magari ci aiuta al risveglio. Boulevard, Broken Dreams e Green Day dal 2004 su Radio Selene. E parliamo di giochi dei nostri tempi. Allora, premettiamo subito che i ragazzi oggi non possono divertirsi come ci siamo divertiti noi di un'altra generazione, 60, 70, 80, parte anche dei 90, perché non c'è più quello spazio all'aperto e ci sono più pericoli rispetto a quando noi giocavamo per strada. Premesso questo, c'è anche un po' più di meno tempo da parte dei genitori da dedicare ai figli per fargli capire come si gioca veramente, fargli lasciare i cellulari, cioè si fa più fatica perché effettivamente la stanchezza, il lavoro, gli impegni, le giornate piene tolgono in qualche modo spazio. Non ne sto facendo nessuna colpa, lungi da me, però qualche tempo fa mi sono ritrovata in un locale dove c'era una famiglia con i bambini in attesa di mangiare, tutti naturalmente con il cellulare. Ad un certo punto la mamma ha tirato fuori dalla borsa 4, 5, 6 penne, perché le mamme hanno sempre 4, 5, 6 penne nella borsa. E avete presente le tovagliette di carta che si usano proprio nei locali quando devi mangiare? Ha improvvisato un nome, cose, città, proprio su quelle tovagliette. I bambini si sono divertiti da morire, effettivamente. Ho detto, ma guarda un po', le cose semplici, quelle che ho fatto anch'io, effettivamente. Io ho giocato anche un po' più per strada, quindi, che ne so, la molla. Come fai a spiegare che cos'è la molla a chi non l'ha mai vista? È la molla, vabbè, ci volevano due persone, uno tirava da una parte, uno dall'altra, si poggiava sulle caviglie e si facevano delle coreografie, delle vere e proprie coreografie. Bisognava essere bravi, nascondino, 1, 2, 3 stella, se parliamo di giochi all'aperto. I maschietti giocavano a calcio, naturalmente. Allora, mi sono già arrivati dei messaggi, ma di questo, dei vostri messaggi e dei vostri giochi di un tempo parliamo tra pochissimo. Voi intanto scrivetemi 347 72 72 274, quali erano i giochi dei vostri tempi, messaggi o note vocali qui a noi di Radio Selene.

dei vostri tempi e miei tempi nel paesello le strade erano tutte un gioco e le macchine così rare che talvolta trascorrevano ore senza vederne passare una, si giocava a calcio, nascondino, bandiera, campana, ma giuro che ci si divertiva mille volte di più dei bambini di oggi. Un saluto ad Umberto che ci scrive da Lecce. Biglie, schede telefoniche, Game Boy, macchine telecomandate, la prima Nintendo che si collegava alla TV. Che cos'è la scheda telefonica? Me lo sono fatto spiegare. Si faceva la raccolta delle schede telefoniche, si giocava a soffio, si mettevano due schede, se soffiando si giravano quella scheda era tua praticamente, la vincevi, per non parlare delle prime pistolette a palline come quelle delle giostre. Ancora i miei giochi, pallone, costruivo balestre, fionde, si stava in mezzo alla strada, alla natura e tante altre cose. Poi Dario, d'acqua viva, il pallone, lo scivolo, 1, 2, 3 stella, quello dei numeri che ci devi saltare dentro, quello io non lo conosco. E poi la campana, quello dei numeri, ok. Il mio gioco preferito era smontare i giocattoli per vedere come erano fatti dentro. All'età di 4 anni mi regalarono per la Befana, perché ai miei tempi Babbo Natale non veniva, un carro armato in lamiera di ferro che funzionava a molla. Mentre camminava sparava con la mitragliatrice, poi si fermava, si apriva la torretta, usciva il busto di un militare. Io avevo una macchina, usciva Paperino, era un po' più innocua. Inutile dire che il 7 di gennaio, con l'aiuto di un coltello da cucina, lo smontai completamente. Buongiorno Gianni, mi scrive da Bitonto, però gli abbiamo consentito di avere questi ricordi stamattina. Grazie. 347 72 72

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. Collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
5: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene, questo programma è offerto da
2: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: RPM.
1: Corner Shop, oh ma che bella canzone dal 1998, ma il Beach Tour è più anziano.
2: Beach Tour!
1: Eh sì, perché noi andiamo in giro per le spiagge della Puglia esattamente dal 1992, quindi ha vinto il Beach Tour su questa canzone. Intanto siamo pronti per questa nuova tappa che arriverà la prossima domenica. Mancano due giorni, il Beach Tour è partito già da qualche settimana. L'edizione 2026 che come sempre ci vede in giro per la Puglia ad incontrare gente sulle spiagge belle, quelle che abbiamo selezionato, e quindi arriviamo con il nostro carico di divertimento, di voglia di farvi giocare, di farvi ballare, di farvi vincere. Quindi se non avete mai assistito ad una tappa del Beach Tour, venite a trovarci. Basta andare a controllare il calendario e quindi scoprire qual è la tappa più vicina a casa vostra, www.radiosereve.it, e poi diventerete protagonisti delle nostre storie social, diventerete protagonisti della nostra diretta radiofonica. Veramente vi regaliamo una giornata bella, quindi venite a trovarci. Quando io vi posso dare qualche tappa, la prossima per esempio, vi dicevo, saremo al Lido San Michele Taranto San Vito, e poi venerdì 7 agosto, per darvi qualche anticipazione, Lido VR Beach Club a Marina di Ostuni. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Di bella passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo da

Fulminacci, in caso mai, una canzone del 2025 su Radio Stellene. Qualche altro WhatsApp a proposito dei giochi da bambini, la trottola e poi i tappi delle bottiglie. Con i tappi delle bottiglie Matteo mi scriveva questo messaggio: Marino, si giocava con i noccioli secchi degli albicocche, puh, e si sputava, no? E poi ancora, questo è bellino: buongiorno, mi ricordo da piccolo si giocava per strada a nascondino con le figurine, a strega, a chiappa colori, e poi si giocava per ore e ore a calcio. La partita finiva soltanto quando uno dei genitori usciva dalla finestra a mangiare, a ritirarsi, era ora. E tutte le partite comunque, al di là di tutto, finivano ai rigori. Quanti ricordi, spesso giocavamo con il pallone giallo di Radio Selene, ma qui dobbiamo andare indietro negli anni 90. Infatti Angelo scrive di averlo vinto in spiaggia, non ricorda Margherita di Savoia, Barletta, e parliamo appunto degli anni 90. Grazie per tutti questi ricordi arrivati a Radio Selene nella nostra puntata di questo venerdì.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Io torno domani e domenica alle 17 in onda con tutti i miei colleghi. Per i mattinieri invece l'appuntamento è per lunedì prossimo alle 7:05. E per la puntata di oggi un ringraziamento speciale va ancora una volta a Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Buon

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Fatemelo sentire questo sospirone, fatemelo sentire. Ah, è venerdì. Buongiorno, siamo già al 10 di luglio, un altro bel fine settimana che noi auguriamo veramente a tutti quanti voi, un fine settimana di mare, di sole, di divertimento, di leggerezza e come sempre un fine settimana insieme a noi di Radio Selene. Buongiorno da Ilia D'Arpa, ci sono e anche quest'oggi sarò con voi fino alle 11, anche quest'oggi prepariamoci a vivere queste due ore proprio immersi nella buona musica. Ovviamente non mancheranno curiosità, le nostre notizie, i vostri messaggi, perché noi abbiamo bisogno anche di questo, no? Sentire che anche voi dall'altra parte ci siete. Quindi i vostri messaggi al 347-7272-274 insieme alle vostre note vocali. Ma dall'altra parte saluto e ringrazio come sempre il nostro Silvio Tempesta alla parte tecnica, pronti per iniziare. Quest'oggi iniziamo con The Adventures.

questo è quello che noi desideriamo regalarvi, tanti ricordi, sicuramente molti legati proprio a questo Broken Land degli The Adventures, qui su Radio Selene. Buongiorno, sono le 9:01.

0: La Roche di Noemi con Tu cosa fai questa sera? Noi sappiamo cosa facciamo invece in questo momento. Diamo subito spazio all'informazione con le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Dall'alba nelle province di Lecce, Brindisi, Bari, Roma, Vibo Valentia e Matera, la direzione investigativa antimafia sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 23 soggetti, 21 in carcere, 2 ai domiciliari, emessi dal GIP del Tribunale di Lecce a carico di altrettante persone indiziate di far parte di 2 associazioni dedite al traffico internazionale di stupefacenti con canali di approvvigionamento albanese e calabrese per cocaina, eroina e marijuana. Durante le varie fasi dell'attività investigativa sottoposti a sequestro circa 58 kg di sostanze stupefacenti. 7 persone sono state arrestate dai carabinieri per la maxi rapina avvenuta il 6 novembre 2024 sulla statale 96 nei pressi di Toritto ai danni di un furgone portavalori. Durante il colpo vennero esplosi numerosi colpi di Kalashnikov con deflagrazione della cabina posteriore e incendio di autovetture. Le misure cautelari sono state eseguite su disposizione del GIP e del Tribunale di Bari a richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Nel blitz impegnati oltre 100 carabinieri. La Procura di Taranto ha chiesto l'archiviazione per i 2 poliziotti del commissariato di Grottaglie, Giuseppe Cavallo e Ivan Lupoli, coinvolti il 12 giugno 2025 nella morte di Michele Mastro Pietro, ucciso durante un conflitto a fuoco nelle campagne di Grottaglie. Mastro Pietro era in fuga quella mattina tra le province di Brindisi e Taranto perché poco prima aveva esploso colpi d'arma da fuoco e ucciso il brigadiere capo dei carabinieri Carlo alle Grottaglie, alla periferia di Francavilla Fontana. Mastro Pietro, insieme ad un complice, Camillo Giannatasio, imputato a Brindisi per l'omicidio del militare, furono scoperti a bordo di un'auto rubata. 6 condanne e 21 assoluzioni chiudono in primo grado il processo per l'alluvione che nell'ottobre 2013 devastò Ginosa e La Terza, causando 4 vittime e ingenti danni a infrastrutture, abitazioni, aziende e terreni agricoli. Le condanne riguardano ex dirigenti e responsabili dell'autorità di bacino della Basilicata, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati contestati in relazione a presunte omissioni nelle attività di pianificazione e pulizia idraulica. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito.

0: Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile, alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
5: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Radio Selene.
7: No, non vi preoccupate, nulla di... È che tra poco parleremo di loro. A volte ne basta anche solo una per non dormire la notte. Zanzara.

Radio Selene, allora parliamo di questo periodo bellissimo. Anche se fa caldo, lo sapete, io lo amo particolarmente, no? Il sole, il mare, i tuffi in acqua, gli aperitivi al tramonto e poi ci sono loro, maledettissime, piccole, silenziose, terribilmente insistenti, quelle che sono in grado di rovinarci, che ne so, una cena all'aperto, in giardino, sul balcone. Sì, sto parlando di loro, le zanzare, maledettissime. Ma come si fa a convivere con loro? Poi insomma, quando io vengo punta e vengo punta spessissimo, mi dico: ma perché il sangue dolce? Vabbè, ma facciamolo un po' più amaro questo sangue. Allora, cosa bisogna fare? Che metodi utilizzare per tenerle lontane? Sì, lo so, i soliti spray, cose, però le cose chimiche, io ad esempio appena butto l'insetticida mi si attacca alla gola, quindi sto male. E allora gli esperti parlano anche di modi e metodi naturali. Quindi, ad esempio, dovete sapere, questo lo dicono gli esperti, ma molti di voi lo sanno già, le zanzare non amano il profumo della citronella, della lavanda, del basilico e della menta. Ok, quindi tenere queste piante sul balcone o vicino alle finestre può essere un piccolo aiuto. Vanno bene anche gli oli essenziali di eucalipto, geranio o citronella, usati però con attenzione, sono tra i profumi che risultano più sgraditi a questi maledetti insetti. Un'altra regola importante è eliminare i ristagni d'acqua, perché basta a volte un sottovaso pieno d'acqua o un secchio dimenticato in giardino perché diventi il posto perfetto dove queste maledette depongono le loro uova. Poi c'è un consiglio semplice ma efficace: nelle ore del tramonto, quando le zanzare sono più attive, meglio indossare abiti chiari, leggeri, perché dovete sapere che i colori scuri e il calore del nostro corpo le attirano di più. E voi avete qualche metodo infallibile? Fateci

grande Bruno Mars con il suo On My Soul, metodi infallibili contro le zanzare. Mi fa molto sorridere il messaggio che mi è arrivato da Taranto, da Angelo, che dice le bestemmie. Chi è che non lo fa? Cioè, comunque no, scherzo, tanti spray anti zanzare e piastrine ovunque. Grazie Angelo.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Claudio Baglioni, che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene con Mille giorni di te e di me. Parla insomma della fine di un amore, canzone spesso usata nei matrimoni. E non so se porta bene o male. Io avevo un amico che l'ha usata e... due divorzi. Ma andiamo oltre, parliamo d'altro. Parliamo invece di zanzare, maledettissime zanzare. Voi avete un metodo infallibile per sconfiggerle. Bravo Pierpaolo. Pierpaolo dice: Ilia, zanzariere, porte chiuse. E nella mia stanza c'è un cartello con su scritto io qui non posso entrare. Bravo, hai ragione. Così come voglio salutare anche Maria Rosaria dalla provincia di Brindisi. Cioè, ciao, secondo me coprirsi tutta con sto caldo. Dice: comunque io non lo so perché quest'anno mio non punta sulla pancia e poi mio marito è sempre lì che vanno. Avrà il sangue dolce anche lui molto probabilmente. Maria D'Ostuni invece mi dice: io vado di citronella sul balcone, devo dire che qualcosa fa. Almeno riesco a cenare in pace. Saluto anche Giuseppe da Bari. Mio rimedio: ventilatore acceso tutta la notte. Cioè, dovete sapere che le zanzare non lo sopportano. Ecco, questa è una cosa che io non sapevo. Sì, ma dormire tutta la notte con il ventilatore acceso, mamma mia. Cioè, Anna da Lecce: lavanda e basilico sul davanzale profumano la casa e le zanzare stanno un po' più lontane. Se ne avete altri, raccontatecele. Mentre noi continuiamo con la nostra musica, Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors.

Calypso, Luis Fonsi, ve lo ricordate questo pezzo, eh? E adesso invece vi riportiamo nuovamente ai nostri giorni, un album bellissimo, quello di Julie, gran belle collaborazioni all'interno e ad esempio questa con Biagio Antonacci, che è una novità qui su Radio Selene.

E questa la nostra musica, quella che vi accompagna su Radio Selene. Ma adesso voglio parlarvi di Silvestri Sinfissi a Bisceglie, perché da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. E sapete perché? Perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. E poi è anche partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Non è ottimo per le nostre tasche? Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, ma ci sono anche vetrate panoramiche e tante soluzioni personalizzate in ferro. Quindi se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestri Sinfissi. È in via Berlino 32-36 a Bisceglie e nello showroom nella città di Molfetta in via di Luca 5. Seguitelo sui social.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sono le 9:48 in diretta, come sempre, qui da Radio Selene. Quindi ancora una volta grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto, grazie a voi che siete in auto, a voi che siete in ufficio, a voi che vi state godendo queste meritative.

conquistato tutti, perché prima delle nozze, pensate che lei e Travis hanno annunciato una donazione di 26 milioni di dollari a diverse associazioni benefiche, e così hanno trasformato il giorno del loro matrimonio in un gesto di grande solidarietà. Bravi, bravi, bravi.

0: Sienna Spyro con il suo Material Lover. Alle 10:02 ci fermiamo, ma giusto così una manciatina di minuti per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'Ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
3: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto, in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno.

0: spalle del vecchio ponte. Prossima tappa, la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere e traffico ridotto anche per gli inviti di regione comune al telelavoro.
1: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
0: In chiusura lo sport, grande attesa allo Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Sciuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Questa è Radio Selene.
8: Eccoci qui, questa è la nostra seconda ora insieme da Radio Selene, mentre noi siamo sempre qui ad accompagnare tutti quanti voi nella vostra giornata con la nostra musica. In arrivo Robbie Williams, ora Olivia Dean.

Robbie Williams. Allora, adesso voglio parlare di una cosa veramente molto bella, no? Sfatare più che altro, insomma, un mito, se vogliamo, perché spesso si parla, insomma, di quello che accade in Puglia, no? Delle cose positive, ma soprattutto si parla a volte anche delle cose negative. Quindi che cosa si racconta, cosa si dice? Che i nostri giovani stanno abbandonando il nostro meraviglioso territorio. Questo è anche vero, ma attenzione, perché proprio dalla nostra bellissima Puglia arriva tra l'altro anche una bella notizia, perché sembra che sempre più giovani scelgono di investire nell'agricoltura, la nostra amata terra, e quindi aprono nuove aziende e decidono di dare nuova vita a terreni di famiglia, unendo tradizione e innovazione. Quindi noi lo sappiamo perfettamente che la nostra regione continua ad essere una vera eccellenza italiana. Pensate che tra le prime per quanto riguarda la produzione proprio di olio extravergine d'oliva, di uva da vino, di prodotti insomma che portano il nome della nostra Puglia sulle tavole e nei calici di tutto il mondo. Perché parlo di tradizione e innovazione? Perché la notizia è proprio questa: oggi fare agricoltura non significa più soltanto fatica e sacrificio, ma significa anche utilizzare droni, sensori, sistemi di irrigazione intelligenti, macchinari di precisione, tecnologie che aiutano a produrre meglio, quindi consumando meno acqua e rispettando l'ambiente. E che meraviglia che è tutto questo! Quindi bravi ragazzi, un applauso però lo voglio fare veramente a tutti voi agricoltori, grazie per quello che fate, grazie a voi che ogni mattina vi alzate all'alba per prendervi cura della nostra amata terra. Buona giornata a tutti quanti voi. Adesso la nostra musica che continua con K.

vocione di Mario Biondi, ma adesso vi voglio portare ancora più indietro negli anni. Qui parliamo di qualità, qui parliamo di eleganza. Beh, insomma, tra l'altro stiamo parlando di due immensi artisti, Donald Fagen, che colpo al cuore, Walter Becker. Lo sapete, loro erano dei perfezionisti. Per registrare un solo album, pensate che a volte arrivavano veramente a coinvolgere decine e decine di musicisti diversi, scegliendo ogni volta chi ritenevano più adatto, insomma, a suonare un determinato brano. Per questo ovviamente i loro dischi sono ancora considerati tra i più curati, più raffinati della storia del rock. Forse non tutti sanno

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Buon vento, Giovanotti e Alfa qui su Radio Selene. Silvio, schiaccia quel tastino perché dobbiamo ricordare un'altra cosa molto importante.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Yes, Rewind. E allora voglio dirvi e voglio ricordarvi soprattutto che a partire proprio da questo sabato, quindi ogni sabato e ogni domenica dalle 17 alle 20 qui su Radio Selene parte un nuovo appuntamento, si chiama Rewind, riavvolgere. Che cosa sta a significare? Praticamente saremo in onda un po' noi, tutti quanti noi, per farvi riascoltare il meglio della settimana, quindi quelle notizie che sono, che noi riteniamo essere più importanti, più simpatiche, divertenti, quelle attuali, quelle insomma che vi hanno fatto sorridere, quelle che vi hanno fatto magari indignare, arrabbiare o semplicemente quelle che vi riportano un po' indietro negli anni. Perché tutto questo? Per dare la possibilità a chi già ha ascoltato di riascoltarle, a chi magari per un motivo o l'altro si è perso proprio quell'appuntamento e a dire mannaggia, ma io mi sono perso quell'argomento così interessante. Bene, Rewind vi dà la possibilità di riascoltare tutto questo quando? Questo sabato e questa domenica, ma sarà un appuntamento fisso per ogni fine settimana. Insieme alla nostra Maria Rita Minoia ci saremo tutti quanti noi. È tutto chiaro? Sì? E allora a questo punto ritorniamo nuovamente a noi, lo facciamo con la nostra musica, lo facciamo con un grande successo di Renatuccio.

qui su Radio Selene con grande amore. Adesso attenzione, attenzione, perché sta per arrivare un'altra gran bella novità qui su Radio Selene. Stiamo parlando del nuovo singolo degli U2 con Street of Dreams, e c'è praticamente una curiosità che è proprio legata al videoclip di questa canzone, il videoclip che è stato girato nel cuore della città del Messico. Allora si vede praticamente la band che suona sul tetto di un autobus tra migliaia di fan. Che cosa è accaduto? Che durante le riprese c'è stato un temporale, ma di quelli belli forti, belli potenti, che ha fatto saltare la corrente, e gli U2 hanno continuato a girare il video dal balcone di un'abitazione, trasformando praticamente questo imprevisto in uno dei momenti più autentici del videoclip. E a proposito della canzone, Bono ha voluto spiegare, insomma, che questa canzone parla del coraggio di continuare a inseguire i propri sogni quando anche la strada, insomma, sembra in salita. È un bel messaggio che loro hanno voluto così lanciare, e noi lanciamo così da Radio Selene il loro nuovo Street of Dreams.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Selene.
1: E qui chiudiamo gli studi di Brindisi, perché come al solito intorno a quest'ora cediamo la linea alla nostra Rebecca Epifani dagli studi di Bari. Degli Adarpa, è stato bellissimo anche quest'oggi. Oh, prima di andare via voglio ricordarvi che domenica saremo insieme dalle 8 alle 10.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Ancora buongiorno e benvenuti in questo nostro venerdì di musica. Amici, come va? Come state? Anche oggi mi hanno chiesto delle informazioni per la nuova stazione dei bus qui a Bari. Ci sono tantissimi turisti, io spero di farli arrivare a destinazione perché gli do delle indicazioni. Ma in fondo io non sono di Bari, anche se ci vivo qui da anni, quindi ogni volta ho il terrore di mandare la gente fuori strada. Non mando fuori strada voi invece che ascoltate la nostra musica e quindi io sono una semplice compagnia a darci la direzione. Sono proprio i brani che ascolto insieme per vivere questo venerdì che apre ufficialmente le porte del weekend. Grazie a Dila D'Arpa per avermi dato la linea, grazie a Silvio Tempesta che seguirà tutta la parte tecnica di questo venerdì. Buongiorno a voi che siete in ascolto, io direi di partire!

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
6: Amici, buongiorno e buon venerdì a tutti coloro che sono con noi di Radio Selene per vivere questo giorno che apre le porte del weekend. Vi anticipo, tra poco parliamo di gioielli di famiglia. Non fraintendetemi, parlo dei cimeli che vengono passati di generazione in generazione.

appuntamento di questo venerdì mattina, che vuole essere un'occasione per confrontarci su alcune tradizioni che mi affascinano, devo dire, quindi spero sia lo stesso per voi. Non so se vi è mai capitato di vedere quei film, io sono un po' tipo da film romantici, lo dico, quindi magari non è il vostro genere, in cui di solito accade questo: c'è un matrimonio e quindi la ragazza che si sposa riceve prima delle nozze un anello che proviene dalla nonna, dalla bisnonna, proprio della sua famiglia o magari della famiglia del futuro marito. Insomma, i famosi gioielli di famiglia o cimeli hanno una storia inestimabile che conferisce preziosità all'oggetto, non tanto per quanto sia effettivamente prezioso, che sia un diamante, che sia invece un anello di bigiotteria. È prezioso quell'oggetto lì perché deriva da una storia lontana, e mi affascina l'idea che quell'anello, per esempio, arrivi dalla bisnonna che l'ha ricevuto da sua nonna, che l'ha ricevuto dall'altra bisnonna. Capite che giri assurdi che fanno? Questa tradizione è ancora viva nelle vostre case, nelle vostre famiglie? Vi capita di conservare qualcosa per poi destinarlo a una figlia, a un nipote, o avete ricevuto qualcosa che vi è stato tramandato? Non parliamo solo di gioielli, parliamo anche di spille, parliamo di penne, parliamo di permacravatte, gemelli da polso. Qualsiasi cosa può essere un oggetto che viene tramandato se è legato ad una storia e ad un affetto. Capiamo qual è la vostra storia. Tra poco ci addentriamo. Potete iniziare a dirmi la vostra intanto, 347 7272 27.

me, niente ragazzi, sono in fissa con Fulminacci, quindi mi sentirete cantare ogni brano che passa in radio. Buongiorno, voi state cantando? Forza che è venerdì, sentiamo un po' quel pizzico di brio in più, anche se come diceva stamattina Maria Rita, per noi il weekend non esiste, per noi della radio, quindi va bene così. Buongiorno, stiamo parlando di cimeli di famiglia, gioielli che vengono tramandati di generazione in generazione, ma che sono anche non gioielli per forza. Sono qualcosa di prezioso dal punto di vista affettivo, che ha una storia molto lunga perché è qualcosa che viene tramandato. E ecco, io sono andata un po' a guardare anche nella casa della mia nonna, ecco, più che altro per cercare un cimelio di famiglia che mi facesse piacere, ecco, conservare, e ci ho trovato un orologio a cucù, non so se avete presente quelli vecchi in legno da cui esce fuori l'uccellino che fa tu, tu, tu, tu, tu, tu. Carinissimo, è un po' rotto in effetti, dovrei sistemarlo, però intanto è lì, è lì. E allora vi chiedevo, c'è qualcosa che vi è rimasto dai vostri nonni, oppure qualcosa che tramandate di generazione in generazione, gioielli, spille, penne? Fatemelo sapere, 347 72 72 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Venerdì di musica, pronti a fare una cosa che mi piace tantissimo. Sono le 11.33 e questo è l'orario del nostro V-Day.
1: V-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Perché mi piace? Perché il giorno del proprio compleanno è un giorno importante, lo si aspetta per tutto l'anno e quindi va festeggiato. E allora proviamo a raggiungere una ragazza, quindi giovanissima, in quel di Bisceglie. Non dico altro perché magari comunque è in ascolto, non vogliamo rovinare la sorpresa, perché queste sono sorprese, lo ricordo, non è che prendiamo noi l'iniziativa, vi chiamiamo, no, no. Ci sono delle persone, familiari o amici, che decidono di organizzare una sorpresa. Che squilli il telefono, nel frattempo vediamo se ci risponde. Quindi i familiari organizzano la sorpresa e voilà, vediamo se riusciamo a recapitare il messaggio. Ecco, squilla.
2: Pronto?
0: Pronto, Giulia?
2: Sì.
0: Ciao Giulia, sono Rebecca.
2: Rebecca?
0: Ti aiuto, Rebecca di Radio Selene. E tu sei in diretta perché il tuo compleanno, auguri!
2: No, grazie!
0: Prego, come stai?
2: Sono al lavoro.
0: Che brava, professionale, al lavoro, il giorno del suo compleanno, giovanissima, certo. 22 anni oggi.
2: Sì, 22.
0: Che fai di bello, Giulia? Che lavoro fai?
2: OSS, operatrice sanitaria.
0: Caspita, e allora il mio doppio abbraccio perché è un lavoro durissimo quello, quindi complimenti.
2: Grazie.
0: Per quello che fai. Ora,
2: grazie,
0: 22
2: mille.
0: Anni, giovanissima, e c'è qualcuno che ti vuole molto bene, che ha organizzato questa sorpresa. Hai qualche sospetto?
2: No.
0: Ti dico che sono tanti, eh. Si firmano in maniera anche particolare.
2: No, forse ho capito allora.
0: Allora, io te lo dico e tu mi spieghi. La banda dei palloni.
2: Ho capito perfettamente.
0: Ma chi è la banda dei palloni? Ma chi sono?
2: Sono i testimoni dei miei genitori insieme ai miei genitori.
0: E sono loro, Michelangelo, Gabriella, Sergio, Maria, Enrico, Roberta, Giuseppe e Demetrio, che ti fanno gli auguri pubblicamente in diretta, così che tutta la Puglia e tutto il mondo in streaming possa ascoltarti. Auguri Giulia.
2: Grazie, grazie mille.
0: Che gli diciamo, anzi spegni una candelina e esprimi un desiderio.
2: Io li ringrazio innanzitutto, li voglio tantissimo bene ovviamente.
0: Benissimo, e loro te ne vogliono. Giulia, tantissimi auguri anche da parte nostra. Goditi questo
2: grazie,
0: compleanno.
2: Grazie, grazie.
0: Un bacione. E allora, chiunque volesse riascoltare i B-Day, anche te Giulia, te lo ricordo, questo pacco lo impacchettiamo, lo mettiamo sul nostro sito e sull'app di Radio Selene, così che possiate riascoltare questi momenti. Li trovate nella sezione B-Day Podcast. E ovviamente il B-Day torna questo pomeriggio alle 17:30.
1: Stai ascoltando?

venerdì mattina, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Seleni, sino alle 13 con me, Rebecca Epifani, in questo viaggio che apre le porte del weekend. Lo ricordo perché a volte ci perdiamo in settimana, nel tram tram generale non ci rendiamo conto che invece una settimana è già bella che volata. Eccoci qui allora con la nostra musica, pronti sempre a farvi compagnia.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Buongiorno dagli studi di Bari di Radio Selene, in diretta con me, Rebecca Di Fani, sino alle 13. Con la nostra musica arrivano May, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, e a seguire Ray con Where Is My Husband.

Weekend su Radio Selene. Intanto correggo subito il tiro, perché io ho detto beh, la settimana è bella che volata, ragazzi, e già subito le proteste dei negozianti, di coloro che sono negli uffici, nelle attività commerciali. Ma parla per te, ma dov'è che è volata questa settimana? Che il venerdì ha voglia per raggiungerlo. Vabbè, è una percezione personale, forse sarà che la mia prima diretta sto ancora bella carica a molla. Comunque amici, vi ho chiesto quali sono i cimeli di famiglia che vi sono stati tramandati. Chiara mi scrive: una macchina per cucire, era di sua nonna, lei la custodisce gelosamente e spera appunto di tramandarla poi anche alle sue figlie, anche se non la useranno, lei dice, qualcosa che comunque ha un valore inestimabile anche affettivo. Qualcuno ci scrive: come cimelio di famiglia mi è arrivata, diciamo, una tassa delle agenzie delle entrate da risolvere. Quello non è proprio un cimelio graditissimo, in effetti no.

0: Stand By Me dal 1997 ai nostri giorni, sempre attuale. Ed ora, a proposito di attualità, le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
2: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
3: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
2: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
3: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su un'avvertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
2: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro. Radio Selene.
4: Beach Tour!
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo.

0: 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
3: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Questa è Radio Selene.
6: Questa è la musica di Radio Selene che continuiamo ad ascoltare in diretta in questo nostro venerdì. Tra poco ascolteremo Paola, senza la sua Chiara, ma con un brano che piace tantissimo. Paola Iezzi con Stessa Direzione. E

Sit and just wait, sit the Youngblood nel nostro appuntamento di questo venerdì, un venerdì che si capisce, apre le porte del weekend, significa anche tanti turisti che arrivano, scendono dall'aereo, arrivano nella città metropolitana di Bari e poi partono alla volta di altre città della Puglia o a volte anche verso Matera e quindi verso la nostra vicina di casa. Insomma, cosa voglio raccontarvi? Voglio raccontarvi che anche quest'anno il turismo è in crescita in termini assoluti e la Francia che si conferma come il principale mercato estero che sceglie la Puglia come destinazione estiva. Subito dopo c'è la Germania, poi abbiamo la Polonia, il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Romania, la Svizzera, la Spagna, il Belgio, l'Austria, il Brasile, la Bulgaria, l'Argentina, il Canada, l'Ungheria, la Grecia, la Repubblica Ceca, l'Irlanda e l'Australia. Quanti qua vengono per le vacanze? Incredibile! E io un paio di loro chissà dove li ho fatti finire, perché confermo che mi aspettavano qui dallo studio per chiedere proprio a me le indicazioni su dove andare. Speriamo che siano arrivati a destinazione. Ed erano francesi, quindi sì. Però sono tantissimi anche gli americani che stanno proprio crescendo, anzi stanno trainando il turismo di quest'anno. Ne arrivano tantissimi attirati dalla vacanza luxury, attenzione. Quindi chi lavora in aeroporto testimonia questi gruppi di americani che arrivano, noleggiano le loro cabriolet e vanno a scoprire l'autenticità della Puglia, quindi cercano il buon cibo, vogliono assaporare le friselle, i frutti di mare, le burratine, vogliono scoprire l'enogastronomia e vogliono andare soprattutto in giro nel territorio, nell'entroterra. Dicono per loro il mare è marginale. Ma come il mare è marginale? Gliel'avete detto che mare abbiamo qui in Puglia? Stiamo scherzando? Poi noi che facciamo il nostro beach tour dobbiamo fare un appello in inglese a questi americani che forse non lo sanno quanto è bello il mare della Puglia. American friends, no, non fate così. Join us in our beach tour on the most beautiful beaches in Puglia. Non potete perdervelo, dai. You can win gadget, take photo, come on, dai, su. Le spiagge sono bellissime, sì, mangiate, sì, fatevi una passeggiata. Però insomma, poi noi siamo a Taranto San Vito, questo weekend ci sono proprio io, quindi americani, vi aspetto. Dai, Tommaso Paradiso, agitare, Coca-Cola.

0: Naso Paradiso nel nostro appuntamento, e in questo venerdì ancora auguro buongiorno a tutti coloro che si sono appena collegati, hanno acceso il volume della radio e stanno per godersi con noi questo brano del 1996, Vasco Rossi, incredibile ed eterno come lui sa essere, con gli angeli. Lo ascoltiamo su Radio Selene.
1: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: ma noi segreti per voi non ne abbiamo, amici. E allora tenetevi pronti perché arriva una bella novità per questo weekend, vero Silvio?
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Rewind, beh, un nome già una garanzia. Che cos'è Rewind? È un programma che porta indietro nel tempo tutti voi amici ascoltatori. Ma indietro di quanto? Di poco, di questa settimana. Perché se non avete potuto seguire tutti i programmi, perché naturalmente avevate qualcosa da fare, se non potete stare sintonizzati 24 ore su 24, noi lo capiamo. Però vogliamo comunque darvi la possibilità di ascoltare il meglio di quello che accade durante la settimana. E quindi quei contenuti più divertenti, interessanti, che vi hanno incuriosito, che vi hanno anche fatto dibattere, vi hanno contrariato, vi hanno diviso, insomma, il meglio della settimana lo condensiamo in uno spazio che vi aspetta questo weekend dalle 17 alle 20. Parte appunto questo nuovo programma Rewind. Maria Rita condurrà uno spazio in cui in realtà ci saremo un po' tutti, però, quindi avrete modo anche di conoscere gli speaker che normalmente non potete ascoltare per orari di lavoro diversi, altri impegni. E quindi mi raccomando, questo weekend dalle 17 alle 20 non perdete il programma Rewind e godetevi insieme a noi il meglio della settimana.

prendila così, prendetela così, dai, se sta succedendo qualcosa, troppo traffico, caldo, prendetela così. Nel frattempo noi vi facciamo compagnia con la musica nuova che va a rivisitare anche la musica, non voglio dire vecchia, che pare un brutto termine, è la musica intramontabile, ecco, mettiamola così. E quello che stiamo per ascoltare è un brano di Gianna Nannini che viene a collaborare con Marracash, ed è un brano che conoscete, che conosciamo, lo cantiamo insieme, America.

0: Questa è Radio Selenium.
1: E questa è la nostra diretta mattutina, ricca di musica. Tra poco ascolteremo un brano che nasce dalle quinte di Sanremo. Serena Brancali e The Colors con Merck e Cremont creano questa partenope. Ma ripartiamo da Damiano David, Next Summer.

in questa nuova hit del 2026 che ascoltiamo con piacere. Ed ora si fa un salto negli anni 90, 1990 in particolar modo, con un brano di George Michael che con piacere riascoltiamo insieme. Si intitola Freedom.

0: così che siamo giunti al termine del nostro appuntamento di questo venerdì e anche di questa settimana, amici, è volata. Io torno domenica mattina a darvi il buongiorno nel nostro spazio dedicato al Beach Tour dalle 10 alle 13 in zona Taranto San Vito. Mandate a visitare il nostro calendario sulle nostre pagine social per scegliere in quale tappa venirci a trovare, mi raccomando. Detto ciò, io saluto Silvio Tempesta e lo ringrazio per aver guidato e seguito tutta la parte tecnica, tutti voi che siete stati in ascolto. Vi ricordo che la programmazione musicale di Radio Selene continua con il Vivi e Rivivi e a seguire vengono gli speaker Gaia e poi Mariano e poi Paola a tenervi compagnia e io insomma vi lascio i miei saluti e vi lascio alle notizie dalla Puglia. Un bacione a tutti, da Rebecca è tutto, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. È stato sottoposto a fermo e trasferito in carcere ad Ancona il tunisino Sami Kemayes, 39 anni, che ieri sera intorno alle 22 a Loreto ha accoltellato e ucciso la moglie Luigia Fortunato, 33 anni, originaria di Cerignola, nella loro casa. L'uomo ha sferrato alcuni fendenti sulla donna al culmine di una violenta lite. Poi il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati e ha detto di averla uccisa. La direzione investigativa antimafia ha eseguito 23 arresti, 21 in carcere, 2 domiciliari nei confronti dei presunti componenti di 2 diverse associazioni dedite al traffico internazionale di droga, una con sede a Oria e una a Lecce con canali di approvvigionamento albanesi per la cocaina, eroina e marijuana e calabresi per la cocaina. I fatti contestati risalgono al periodo compreso tra il 2022 e il 2025. L'operazione è stata denominata Whisper, sussurro, dalla modalità che gli indagati usavano per interloquire tra di loro, caratterizzata da estrema accortezza, quasi sottovoce. Gli investigatori hanno accertato che per la movimentazione dello stupefacente i 2 gruppi criminali utilizzavano minori, donne e cittadini albanesi con compiti di corriere su autobus di linea per la tratta internazionale Italia-Albania e viceversa. Svolta nelle indagini sul maxi assalto ad un furgone portavalori avvenuto il 6 novembre 2024 sulla strada statale 96 all'altezza di Toritto, durante il quale vennero esplosi numerosi colpi di Kalashnikov e venne fatta esplodere la cabina posteriore del mezzo. I rapinatori, per coprirsi la fuga, diedero alle fiamme diverse auto. Nelle ultime ore i carabinieri, coordinati

0: intervenuti polizia locale, carabinieri. Nell'ex stabilimento Natuzzi di Ginosa potrebbe nascere un polo agroindustriale dedicato alla raccolta, conservazione, lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle produzioni ortofrutticole, con particolare attenzione all'uva da tavola di qualità. Il progetto di riconversione industriale è stato presentato dalla MIM, società agricola, e punta a trasformare uno dei simboli della crisi produttiva del territorio in un'infrastruttura strategica per l'agroalimentare del Mezzogiorno. L'idea è quella di privilegiare nelle procedure di selezione gli ex dipendenti Natuzzi. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
1: Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1988.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con DB Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
7: Grazie, grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ciao.
7: Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2023.

0: viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio.

0: coreografie spettacolari. Gran shopping mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
6: Questa è Radio Seleni. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1991.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2015.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Ed eccoci qui, benvenuti su Radio Selene, un bel pomeriggio di sole qui in Puglia, oggi è 10 luglio e siete in compagnia di Gaia, ciao a tutti, e come ogni giorno della settimana saremo insieme fino alle 17. Con noi c'è anche Teo De Marinis alla parte tecnica, che ringrazio, e c'è tanto da dire, chiacchieriamo un po', passiamo insieme questo pomeriggio con la musica di Radio Selene e con tante belle novità. Sono le 14:59.

Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour.

0: grande mongolfiera di Molfetta si accende con le K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Gran shopping mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Radio Selene.
7: E bentornati su Radio Selene e benvenuti in questo pomeriggio qui insieme a me. Sono Gaia, abbiamo due ore piene zeppe di cose da dirci, ma adesso tempo alla musica. The Colors, Rolling Stones, e a seguire Rank Shabba, Mr. Loverman dal 1993.

Che ritmo, Mr. Love Man, direttamente dalla Giamaica. Mi è venuta voglia di ballare. Siete su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori. Allora, apriamo subito il sondaggio di oggi, perché oggi io so che ci saranno tante risposte, tante opinioni diverse, tanti pensieri diversi, quindi vi chiedo: chi vince per voi il titolo di genio assoluto della musica italiana? Se mi chiedete un voto da quassù, dalla mia postazione, mi viene in mente Rullo di Tamburi. No, non riesco a scegliere davvero, perché ce ne sono troppi. Mi vengono in mente immediatamente Lucio Dalla, ok? Lucio Battisti, i nostri Lucio italiani. E poi abbiamo Pino Daniele. Dove lo lasciamo Pino Daniele? Battiato, De André, Mina, perché poi gli dei della musica non per forza devono essere uomini. E quindi no, faccio scegliere a voi, però so che voi siete più sicuri di me, anche perché ascoltando Radio Selene avete fatto l'orecchio nel corso del tempo, no? Quindi non sottovalutatevi, e lo so che la competizione è durissima, perciò voglio sentire la vostra. Mandatemi una nota vocale su WhatsApp oppure un messaggio e ditemi allora chi è il genio assoluto della musica italiana. Scatenatevi al 347 72 72 274.

domenica, in tema di weekend, Safe su Radio Selene. Rieccoci in diretta e oggi si parla di geni, quelli della musica italiana. Vado subito a leggere un paio di messaggi che mi sono arrivati al 347-7272274. Mela da Barletta mi scrive: per me Caparezza, Gaia, a livello di scrittura è l'artista del momento più interessante. E sono d'accordo, perché tra l'altro non ci scordiamo mai che Caparezza ha infilato la Divina Commedia in un pezzo rap e davvero non è da sottovalutare. E poi che bello, perché fra poco parliamo proprio di lui. Ma attenzione, c'è anche Alessia da Lecce che mi scrive: per me il genio assoluto è Domenico Modugno, che con Volare ha fatto viaggiare la nostra musica nel mondo. Ed è vero, è vero. Io ho capito che questo argomento porta moltissimi pareri diversi. Adesso però Benji e Fedi, Dove e Quando.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
4: No, vabbè.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Toda gioia, toda bellezza e la voglia di scappare in Brasile è altissima con questo caldo. Venerdì 10 luglio siete su Radio Selene. Continuiamo con le nostre chiacchiere. La domanda di oggi è: qual è il genio della musica italiana per voi? Tra i messaggi c'è Anna Rosa che mi dice Sal da Vinci. E poi dalla lontana Padova c'è Anna Chiara che mi ha stupito un sacco. Che bello leggere queste cose, perché mi scrive: la più grande di tutti è la diva Fiorella Mannoia. Ancora ingiocabile e moderna. Me l'ascolto ogni giorno andando a scuola. E io mi emoziono, sapete perché? Anna Chiara ha 16 anni e ha dei gusti musicali finissimi, posso dire. Poi potremmo aprire un capitolo immenso su Fiorella Mannoia. Ma voi vi ritrovate con queste parole o c'è un altro artista che vi tocca così nel profondo? Raccontatemelo ancora al 347-7272-274. Ma adesso un po' di America, Doja Cat con Jealous Type.

0: dal 1988 Kim Wilde con You Came, ma adesso è il momento di annunciare una grande novità.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Eh sì, perché questo weekend avete organizzato una gita fuori porta, oppure rimarrete a casa a godervi il relax, o magari avete già puntato la spiaggia per domenica mattina. E vabbè, qualunque sia il vostro piano, da questo weekend noi di Radio Selene abbiamo una novità fantastica per voi, perché arriva Rewind, il nuovo programma del fine settimana tutto per voi, dalle 17 alle 20, con un concentrato di notizie, intrattenimento, chiacchiere, per farvi riascoltare il meglio, il più divertente, il più folle di tutta la settimana, con tutti noi speaker di Radio Selene. Quindi dalle 17 alle 20 per tutto il weekend potete godervi Rewind proprio qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Radio Selene.
1: Pochissimi secondi alle 15.50, siete su Radio Selene con Gaia, un'altra ora insieme, scatta fra pochissimo, parliamo di premi e soprattutto di Caparezza, il nostro orgoglio musicale pugliese, ma adesso un po' di ritmo con Perdono, Tiziano Ferro con Lazza.

tutti sintonizzati sulle vibrazioni giuste qui su Radio Selene Magnetic Bosa. Ma adesso ci rilassiamo per un attimo e torniamo al 2003 con questa ragazza, artista, cantante, chi più ne ha più ne metta, di New York, che ci ha regalato una perla neo soul memorabile, prodotta tra l'altro insieme ad un giovanissimo Kanye West. Un mix perfetto di piano, sampling d'altri tempi e la storia di una donna che lavora in un diner tipicamente americano, frequentato dall'uomo dei suoi sogni. Alzate il volume perché su Radio Selene c'è Alicia Keys con You Don't Know My Name.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
0: Radio Seleni.
6: Buon venerdì amici di Radio Selene, io sono Gaia e finalmente è arrivato il weekend. Quanti di voi aspettavano il weekend come la pasta a pranzo? Eh sì, allora festeggiamo con la musica di Radio Selene, Dracula Remix e a seguire You're Beautiful.

Sì, romantici, romantici su Radio Selene. James Blunt, You're Beautiful, dal 2005. Ma ora torniamo in Italia perché parliamo proprio di geni della musica italiana. E secondo voi qual è il genio assoluto della nostra musica? Giovanna da Bari mi scrive al 347-7272-274 Vasco per sempre Vasco. Sì, unico e solo. Però ci sono anche grandi news proprio per la musica d'autore italiana, perché il club Tenco ha finalmente svelato i vincitori delle targhe Tenco, che sono un riconoscimento prestigiosissimo della nostra canzone d'autore, che verranno consegnate dal 22 al 24 ottobre sul palco dell'Ariston di Sanremo. E quest'anno c'è tanta meraviglia, perché per esempio la targa per miglior album in dialetto va a Carmen Consoli, che ha scritto un album tutto siciliano, Amor Luci. E poi la canzone Quello che deve essere sarà di Emma Nolde, splendida, che vince miglior canzone singola. E poi l'attenzione è tutta sulla targa più ambita, miglior album in assoluto, che quest'anno incorona il nostro genio, il genio della nostra terra, Caparezza, con il suo ultimo capolavoro Orbit Orbit, che ha trionfato in un testa a testa superando di un solo punto il bellissimo album di Andrea Laszlo De Simone. Orbit Orbit è un album spaziale in tutti i sensi, profondo, con quella, con l'ironia tagliente di Caparezza, unita a una riflessione matura sul tempo, sullo spazio, sulla condizione umana. E 57 giurati lo hanno votato, confermando che quando Caparezza torna a far sentire la sua voce non ce n'è per nessuno, e noi non vediamo l'ora di vederlo celebrare questo traguardo a Sanremo. E voi avete già ascoltato Orbit Orbit? Io adesso sto leggendo il fumetto omonimo, molto molto bello. Se amate i fumetti, secondo me è un acquisto da fare. Però adesso torniamo alla musica di Radio Selene. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Eccoci qui, Tommaso Paradiso, grazie per essere qui con noi su Radio Selene in questo venerdì 10 luglio. E a proposito di weekend, ma a noi pugliesi quanto ci piace divertirci? Eh sì, perché c'è un verdetto ufficiale del rapporto SIAE e i dati parlano chiaro, perché nel 2025 abbiamo letteralmente riempito stadi, cinema e teatri. E sì, a guidare la classifica dei più amati sono i concerti pop e rock, che hanno incassato oltre 42 milioni di euro, con ultimo Marco Mengoni, Cesare Cremonini, che io ho visto al San Nicola, è veramente dire meraviglioso e dire poco. E loro hanno fatto cantare centinaia di migliaia di spettatori, pugliesi e non. Ma sul podio c'è anche il cinema, con più di 4 milioni di presenze, seguito poi dal calcio. Ma non c'erano dubbi che sia musica, film, partite. La Puglia si conferma sempre una regione che ha una voglia matta di condividere queste esperienze, di divertirsi. Eh sì, noi siamo su Radio Selene e questi sono i Coldplay, Humankind.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Giovanotti, siete su Radio Selene, sono le 16:33. Vi do un consiglio veloce per un bel evento che parte proprio oggi, 10 luglio fino al 3 agosto, e si chiama Festa Ambiente Sud, il festival itinerante di Lega Ambiente che ci porta dritti nel cuore dell'Africa sahariana con un bel tema: deserto, oasi e carovane ai confini del clima. 14 giornate, 29 appuntamenti tra il Gargano e la Valle d'Itria, per scoprire che l'Africa non è soltanto una suggestione esotica, ma è proprio la nostra bussola per il futuro. Sul Pasco, masserie, abbazie, borghi storici ospiteranno giganti come Tamincrest, Viewfar Katuré e la stella del reggae, Julian Marley, il figlio del mitico Bob. Ma ci sarà anche spazio per D'Argento Amico il 22 luglio, a Martina Franca, a Niccolò Fabi il 3 agosto a Vico del Gargano. Comunque trovate tutto il programma completo su festambientesud.it. Ora su Radio Selene, Annalisa.

Ci stiamo sbagliando, Luca Carboni direttamente dal 1984, ma ora è il momento di una novità su Radio Selene, una novità che ci insegna una grande verità. Eh sì, ci sono momenti in cui l'unica cosa da fare è smettere di lottare controcorrente, arrendersi agli eventi e lasciare che la vita faccia il suo corso, ed è proprio lì che le cose iniziano ad andare da Dio, direttamente infatti dal mare della Liguria, con quel tocco cantautorale che lo contraddistingue. Bresh ci regala una perla di pura accettazione. Su Radio Selene c'è Bresh, questa è Da Dio.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Eh sì, 10 minuti alle 17, siete nel bel mezzo del pomeriggio su Radio Selene con Gaia e quindi musica, beccatevi queste due canzoni. Ci vuole una laurea di Coez, anche quella che voglio io. E poi Post Malone dal 2023 con...

0: Eccoci qui, Post Malone, Chemical su Radio Selene. Amici miei, è finito il mio appuntamento, ma io ho qui accanto a me chi vi salverà le orecchie nelle prossime ore.
1: Addirittura?
0: Sì.
1: Oh, scusa, siamo in ritardo, 16:57.
0: Vabbè.
1: Hai già invaso il mio spazio vitale.
0: Scusatemi.
1: No, sto scherzando. Sei stata meravigliosa in questa prima settimana. Com'è andata?
0: È andata bene, dai. In realtà per l'emozione pensavo peggio e invece, guardate un po', mi sono anche meravigliata di me stessa.
1: Hanno salvato gli ascoltatori di Radio 6.
0: anche assolutamente
1: ci hanno, perché poi siamo noi i freschi novelli,
0: è vero, le new entry. Vabbè, ma gli ascoltatori di Radio Selene sono dei veterani e quindi grazie a tutti voi per avermi seguito oggi venerdì 10 luglio. Noi ci risentiamo settimana prossima da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17,
1: se vogliono loro,
0: che se non volete poi
1: vogliate. Noi invece tra poco iniziamo il nostro appuntamento, lo inizio io tra poco. Ciao, sono Mariano, innanzitutto mi presento, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, 2 ore insieme fino alle 19, poi arriverà Paola Cisternino e iniziamo così questo pomeriggio con una canzone meravigliosa, 1991, Sting, che aveva già lasciato i Police,
0: mamma mia,
1: Mad About You.

canzone meravigliosa dal 1991, Mad About You, Sting, su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 17:01.

0: Radio Seleni. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it. Che ci bacia.
6: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
7: Festivarz in Piazza Nicola e Costa, sabato 25 luglio alle 21, la comicità di Pio e Amedeo.
8: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato!

0: Radio Selene.
1: Stiamo per iniziare il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene, 8 minuti dopo le 17. Tra poco parliamo delle tante maniere in cui si può viaggiare. Tra poco, adesso subito musica, Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe e poi Pink con True Love.

ci voleva un po' di amore vero, come canta Pink in questa canzone che si chiama True Love, riascoltata alle 17:15 qui su Radio Selene. Ancora buon pomeriggio, io sono Mariano, ci faremo compagnia fino alle 19. Vabbè, oggi è l'ultima puntata della settimana, ma poi si torna lunedì. Dobbiamo parlare un po' di viaggi, un po' di turismo, ma nostro turismo pugliese. Aeroporti di Puglia è sempre più in crescita. Il mese di giugno 2026, quindi quello trascorso, oggi siamo al 10 di luglio, quindi si tirano anche già le somme del mese di giugno, sono stati oltre 1.300.000 i passeggeri in arrivo e in partenza, non solo da Bari ma da tutti gli aeroporti, quindi Bari, Brindisi e Foggia. Lo stesso mese dell'anno precedente, quindi 2025, erano stati 1.148.000, quindi quest'anno sono più di 1.300.000. Molto molto molto bene, su base annua in questo 2000, insomma, diciamo non proprio sul 2026, ma diciamo da giugno 2025 a giugno 2026 si parla di più di 5.700.000 passeggeri, più 10,4%, e influisce tanto quel famoso volo di cui tanto si è parlato e che adesso è realtà, il grande meraviglioso Bari-New York, un volo che sembrava destinato a non arrivare mai, anche perché che bello è poter andare a New York da Bari e non più per forza da Milano o da Roma. Lo aspettavamo da una vita. O come dice Fulminacci in questa canzone, maledetto me, lui lo dice proprio nel ritornello, quindi ascoltatelo bene, cantatelo così. Lui dice, è una vita, oh!

0: maledetto, maledetto, maledetto chi?
1: Maledetto me,
0: Fulminacci qui su Radio Selene. Come dicevo poco fa, ci sono tanti modi per viaggiare. C'è chi viaggia per il turismo e c'è chi viaggia per diventare genitori. Allora, io volevo subito fare veramente dare un abbraccio a Benedetta Rossi. Avete presente Benedetta Rossi? Fatto in casa da Benedetta, che alza il pollice, meravigliosa, food creator, autrice di libri, conduttrice TV, perché lei e suo marito Marco Gentili hanno raccontato sui social di essersi presi una pausa temporanea, ovviamente, da tutti questi lavori, per concludere e partire per un viaggio, ecco, quello dell'iter dell'adozione, ok? Diventare mamma e papà di due bambine. Io voglio abbracciare loro, ma voglio abbracciare tutte quelle persone che hanno percorso, stanno percorrendo questi lunghi percorsi fatti di anni, attese, silenzi e speranze. Perché è un viaggio molto difficile, molto lungo, estenuante quello per diventare genitori, ma credo, pur non avendo io dei figli, che sia un qualcosa di stupendo e che ti riempie davvero tanto di gioia. Quindi io spero, abbraccio loro, abbraccio tutti voi, magari se siete all'ascolto qui di Radio Selene, se avete voglia di raccontarcelo, siamo qua, 347 72 72 274. Noi ci godiamo la dolcezza di Adele.

0: Riccio, pur sempre l'unico.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
9: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Ascoltando questa I'll Fly For You degli Spandau Ballet qui su Radio Selene, a me, ma soprattutto a Teo De Marinis che è in regia, sono spuntati i capelli cotonati e le spalline stile anni 80. Si stanno bene, tra l'altro, Teo. Ma vi devo parlare di una cosa meravigliosa che accade nel weekend.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è... Rewind.
0: Rewind è una cosa che sta, insomma, che sta per accadere. È qui, è a breve. Oggi, cioè 17:35, significa che domani è già sabato, che è già weekend, e arriva anche qui una bella novità su Radio Selene che appunto si chiama Rewind. Che cos'è? Sabato e domenica dalle 17 alle 20. Ipotesi, facciamo un'ipotesi. Domani, che è sabato, attorno a quell'ora, magari o state tornando dal mare, oppure state andando, che ne so, a fare un aperitivo, un qualcosa, accendete Radio Selene, ci sono tutte le voci di noi speaker, conduttori di Radio Selene. Se vi siete persi qualcosa, ascolterete il meglio di questa settimana. Cosa è accaduto qui su Radio Selene? Ecco, vi raccontiamo gli highlights, si dice un po' nel calcio, gli highlights. Deve venirvi quella H un po' così. Quindi trovate questo e molto altro in questo nuovo programma, tutti i sabati e le domeniche dalle 17 alle 20, si chiama Rewind, qui su Radio Selene.
2: Non lo so come mai, ormai da un po'.

non morirà mai, dice così Zucchero, lo dice in generale, però questa canzone era Partigiano Reggiano qui su Radio Selene. Quest'anno compie 25 anni, una canzone meravigliosa proprio di Zucchero, che sta festeggiando ormai da diversi mesi. La canzone in questione è Baila Sexy Thing. Se vi ricordate quegli anni, era 2001, immaginate Festival Bar, Arena di Verona, è quella canzone che si sentiva ovunque, aprivi il frigo addirittura e sentivi questa canzone. L'anno prossimo si celebrano in generale proprio la grande chiusura di questo mega tour con il gran finale appunto di Baila Sexy Thing allo stadio San Siro di Milano, 10 giugno 2027.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 18, ovviamente sempre qui su Radio Selene. Con Mariano fino alle 19 è giunto il momento di ascoltare due canzoni. La prima è Flamenco Paranoia di Samurai J, la seconda Honeybee di Kelly Bush. Quindi, che fate? State qua su

Honeybee, si chiama così questa canzone qui su Radio Selene. Torniamo indietro di 40 anni, 1986, una canzone rimbalzata, perché questa che ascoltiamo adesso, scritta originariamente come una canzone rock and roll per Cyndi Lauper, poi ceduta ai The Temptations, a un certo punto è arrivata lei, Madonna, ha detto, ma sai che quasi quasi la rendo un po' più pop, dance, anche un po' più sessuale, perché fondamentalmente in questa canzone si parla di amore e di desiderio sessuale. Open Your Heart, Madonna, qui su Radio Selene.

Open Your Heart 1986, Madonna qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, sono le 18 in punto.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
6: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
7: 6 minuti dopo le 18, buon pomeriggio da Mariano qui su Radio Selene. Tra poco parliamo di rimpatriate, di ex compagni di scuola, non so se vi capita, ma ne parliamo meglio tra poco. Adesso subito, Noemi, tu cosa fai questa sera e poi I'm Too Sexy, Ride Safe Fred.

da sfilata questa I'm Too Sexy, Right Say Fred, qui su Radio Serene, 18:12, ancora buon pomeriggio da Mariano. Non so se avete presente, se ve lo ricordate, quel film meraviglioso scritto, diretto, interpretato da Carlo Verdone. Sto parlando di Compagni di scuola, c'era anche tra i vari protagonisti Eleonora Giorgi. Insomma, questa organizzazione di questa rimpatriata con i compagni del liceo in questa lussuosa villa al mare. Questi ex compagni di scuola si riuniscono dopo 15 anni, ma si rendono conto che le dinamiche non sono sostanzialmente mai cambiate. No, la cosa che più mi fa specie, non so se vi è mai capitato, no, di rivedere a un certo punto dopo tanti anni, a me è capitato qualche giorno fa, di rivedere una mia ex compagna di scuola, lei è sempre bellissima, quindi tutto a posto. Però magari dopo 15, 20, 25 anni si cominciano a vedere panze, capelli che non ci sono più. Perché poi siamo sempre noi maschietti che perdiamo in questa differenza, no? Tra quando avevamo 18-19 anni e poi quando ne cominciamo ad avere, diciamo, dai 40, 45, 50 in su. Ecco, la domanda è: le rimpatriate tra compagni di scuola è un sì o è un no? E soprattutto, cioè, raccontatemi un po' se magari le state vivendo da qualche anno, vi capita di rincontrarvi, come vanno soprattutto queste rimpatriate?

ragazzi, scriveteci e soprattutto mandateci note vocali al 347-7272-274. Adesso ci sono Merck & Cremont con Partenope.

Partenope, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors qui su Radio Selene. Rimpatriate tra compagni di scuola, sì o no? Ne stavamo parlando al 347-7272-274. Ci sono due messaggi molto diversi tra loro e quindi secondo me è giusto raccontarli. Patrizia da Putignano mi dice: diplomati nel 1994, ancora oggi una volta all'anno ci ritroviamo per una pizzata e nel nostro gruppo WhatsApp ci sentiamo spesso. Questo è un modo positivo di ancora avere dei contatti con quelle persone con cui hai passato 5 anni e poi magari anche di più della propria vita. Diciamo, a tutto un altro parere, Federico D'Andria: ho perso volutamente, attenzione, volutamente i rapporti con i miei compagni di classe, anni di angherie senza motivo. I miei amici di lunga data sono quelli dell'oratorio e altri incontrati lungo il percorso, e lascia un buona vita. Perché alla fine ognuno ha le proprie responsabilità. In questo caso, una canzone rifatta, Eiffel 65 e Bundabash.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara l'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

rock, la acid jazz, meravigliosi, Jamiroquai, Can't Hit, dal 1999, qui su Radio Selene, 29 minuti dopo le 18, fino alle 19, con me, che sono Mariano, ovviamente, sempre qui, su Radio Selene. Ci sono sempre più, come dire, testimonianze, prove di calciatori che a un certo punto si danno la musica. L'ultimo, per esempio, è Haaland, il giocatore, l'attaccante della Norvegia, che ha fatto un pezzo insieme al DJ norvegese Kygo. È uscito un pochino ovunque. Ma la novità è che il 17enne José Sebastiani, forse qualcuno lo conosce come il figlio di Amadeus, ok? Amadeus è Giovanna Civitillo, perché comunque ha anche una mamma, ok? Oggi ha comunicato sui suoi social che venerdì prossimo, quindi venerdì 17, speriamo li porti bene, uscirà il suo primo singolo. Lui fa il portiere nella primavera dell'Udinese, ok? Però lui in realtà vuole fare anche musica, quindi entra nel mondo della musica e annuncia l'uscita del suo primo singolo, che si chiama Vengo dal Sud. Io sono andato a controllare, ma lui è di Milano. Scusa, non ho capito perché io vengo dal Sud. José, ma che cosa mi combini?

1981, gli Imagination qui su Radio Selene. Diciamo che adesso non andiamo troppo distanti rispetto al 1981, nel senso, in che modo? Andiamo nel 2026, però è una canzone che comunque va a riprendere un po' la fine degli anni 70, un po' i primi anni 80, perché Disco Bambino, a.k.a., cioè meglio conosciuto come Beppe Savoni, ha ripreso la chitarra meravigliosa di Nile Rodgers e ha fatto cantare Sophie Ellis Bextor in questa canzone che profuma di anni 70-80, Dancing Without You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Radio Selene.
1: È finita per quanto mi riguarda questa prima settimana in onda qui su Radio Selene. Grazie a tutti, grazie alla parte tecnica Teo De Marinis. Tra poco c'è Paola Cisternino e noi ci sentiamo lunedì alle 17, sempre qui. Ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi.

0: Domenica.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
3: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, buon venerdì sera in onda da questo momento, dritti fino alle 21, come sempre. Salutiamo Mariano che era in onda prima di noi, Teo De Marinis che si trova in regia e si occuperà di quello che voi ascolterete all'interno di quest'ultimo appuntamento della settimana. Io direi di non perdere altro tempo. Cominciamo, primo disco Jimmy Cliff.

0: tutte le porte, Gianni Morandi qui su Radio Selene. Lasciamo subito spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Certo, lette tutte insieme le parole scritte sul suo social Truth dal presidente Trump destano un'impressione molto sinistra. Abbiamo accettato di proseguire i colloqui con l'Iran, ma gli Stati Uniti hanno chiarito loro, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato. Come dire, licenza di colpire, di qui in poi quando l'America vuole, quando il Dipartimento alla Difesa, che ora si chiama Dipartimento alla Guerra degli Stati Uniti, deciderà di dare un'ulteriore lezione o di colpire o di rispondere all'Iran, perché non si sta parlando dall'altra parte di intraprendenti pacifisti, si sta parlando ovviamente di un regime che si vede assediato ma che vuole colpire a sua volta. Sono notizie veramente negative, perché ci portano al cospetto di un fine settimana che potrebbe riservarci a ogni ora la notizia di un nuovo bombardamento, di una nuova rappresaglia e di nuove conseguenze e effetti collaterali, danni collaterali che riguardano la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz, il rincaro del prezzo del petrolio e di tutte le materie energetiche e poi a seguire. Ovviamente tutto quello che riguarda le nostre vite, ma innanzitutto le vite di coloro che vivono lì tra l'Iran, l'Oman, i paesi del Golfo, perché questa è una guerra che non si conclude e che aveva un cessate il fuoco che ci sembrava solido, ma questo era illusorio, è bastato un post su Truth di Trump.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Radio Selene.
0: 6 minuti dopo le 19, siete su Radio Selene anche per quest'ultimo appuntamento della settimana che ci vede insieme. Tra un po' l'argomento di questa serata, intanto due dischi di fila, quello di Alex Warren, subito dopo ascoltiamo Nina Simone.

Ain't Got No, I Got Life, Nina Simone qui su Radio Selene. Io, signori, ho caldo, ma che caldo che fa lo possiamo dire. Io sono una donna distrutta, non si riesce a trovare pace in nessun modo, a meno che, ecco, non si utilizzi l'aria condizionata, che però sappiamo fa male, soprattutto quando siamo sui 40 iniziamo ad avvertire la cervicale, quindi piano con il condizionatore d'aria. Però fa caldo, effettivamente è vero, è bella l'estate, molto spesso magari, ecco, ci si lava i capelli, con questo caldo non c'è nemmeno bisogno di stare lì col phon. Poi magari per i più coraggiosi, con 40 gradi ti lavi i capelli, li sistemi, ti fai una bella coda alta, sembri di pensi di sembrare Jennifer Lopez e invece sembri Steven Seagal, quindi capite che ci sono un po' di problemi legati al caldo. Bellissima stagione, ma io vorrei sapere da voi un po' come lo state vivendo, come fate a dormire la notte, avete i piedi fuori dal letto, oppure girate il cuscino sperando di trovare un po' di fresco, insomma come ve la state cavando con queste temperature. 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp fino alle 21 insieme su Radio Selene.

Cattive abitudini, Maze, Salmo e Colapesce qui su Radio Selene. Salmo che tra l'altro ha compiuto 42 anni da poco e comunque giovanissimo, adesso è impegnato con la sua tournée che lo porta in tutta Italia, una scaletta fatta appunto di grandi successi, un sacco di novità che sta presentando, e non c'è molto altro da dire a parte il fatto che indubbiamente è uno tra i più bravi e meritevoli. Allora, si parla di caldo e volevo sapere da voi come ve la state cavando. E da Mesagni ci scrivono: io non riesco neanche a pensare con questo caldo, per fortuna mi sposto spesso e in diversi posti dove vado c'è l'aria condizionata, l'unica altra alternativa è un ventilatore a palla direzionato addosso mentre devi rimanere immobile nel letto, perché giustamente se uno si muove poi sudi, cioè succede anche quello. Effettivamente qui da noi questa umidità, questa roba che ti forma proprio, che ti leva il respiro e tu sudi davvero anche se rimani immobile, è un po' una piaga soprattutto ad estate. E quindi 347-7272-274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp. Confortiamoci a vicenda, parliamo appunto di questo caldo, sì, ma diamoci una mano, io con voi e voi con me, d'accordo?

0: 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

0: Ordinary Love 1992 qui su Radio Selene alle 19.31 in punto. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Sabato, regime di alta pressione sulla regione, la giornata sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo. Infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso. Isolati rovesci pomeridiani sui rilievi del Foggiano. Le temperature massime fino ai 34 gradi, le minime stazionarie, venti moderati e mari poco mossi.

Michael Jackson qui su Radio Selene, 19:40 minuti, rigorosamente in diretta fino alle 21 anche per questo venerdì, e parliamo di lui, parliamo di Tiziano Ferro, Tizianone nazionale, che con questa tournée ha fatto davvero contente moltissime persone, fan in delirio, soprattutto per la penultima tappa che l'ha visto al San Nicola di Bari, dicevo penultima tappa di questo tour estivo, che ha regalato al pubblico uno dei momenti più emozionanti dell'intera tournée, proprio grazie all'ospite a sorpresa, in questo caso Serena Brancale, e insomma non è stata l'unica, per ogni tappa c'è stato un ospite diverso, anche a Napoli con Saldavinci e così via, però insomma con Serena Brancale è un'altra cosa. Noi lo ascoltiamo in questo caso insieme a Lazza.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Questa è Radio Selene.
1: 19:49 minuti in questo momento in diretta qui su Radio Selene fino alle 21. Voi rimanete con noi, seguiteci in streaming www.radioselene.it. Due dischi di fila ora, quello di Olivia Dean e poi Annalisa.

Canzone estiva Annalisa qui su Radio Selene, brava, lei è davvero molto molto brava, ma c'è una donna in particolare, secondo me la voce più bella di sempre, Whitney Houston. E...

0: Si chiama Lagero il Lato qui su Radio Selene e lasciamo spazio alla redazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati. Dati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico e dei nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo, la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna intanto l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Caso Ranucci. La RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale della Stampa Italiana accusa un atto gravissimo. Confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Lo sport in chiusura per il tennis. Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, Djokovic dominato in 3-7 in vista dell'atto conclusivo dello slam sull'erba dove è già approdato Zverev. Il tedesco numero 2 del seeding ha avuto la meglio in 3-7 sulla sorpresa del torneo. Il britannico Ferry, che ha avuto un posto nel tabellone principale solo grazie a una wild card. Ai mondiali di calcio invece la sera di Spagna-Belgio, a Los Angeles riflettori su Yamal. Il talento del Barça non è apparso ancora al top. Garcia e i suoi eliminati, gli Stati Uniti credono ancora nell'impresa. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
1: Questa è Radio Selene.
0: 8 minuti dopo le 20 siete su Radio Selene e rimaneteci anche perché tra poco parliamo delle mete turistiche scelte dagli italiani per fare le vacanze in questa estate 2026. Adesso due dischi di fila, Tot e poi Electric Light Orchestra.

Flight Orchestra qui su Radio Selene. Allora parliamo delle vacanze, parliamo di vacanze visto che siamo in estate. L'estate 2026 segna una svolta nelle abitudini di viaggio degli italiani. C'è stato questo report di ricerca che ha evidenziato un modello diverso di scelta per le vacanze, cioè più propensione al viaggio, quello accessibile, ma comunque non si cerca solo la convenienza, quindi ciao last minute, anzi bisogna prenotare, fare con calma e organizzarsi per bene. La Puglia si riconferma la prima in Italia, seguita poi dalla Sicilia e dalla Sardegna, e proprio in Puglia la meta preferita, indoviniamo un po', è il Salento. Quindi la gente, va bene, sceglie anche il mare, ma poi vuole comunque avere anche un'esperienza vera e autentica del territorio che decidono di visitare, e in questo caso non solo la Puglia ma anche il Salento rimangono primi nelle scelte degli italiani in Italia. Se poi guardiamo anche all'estero, c'è la Grecia che è prima, seguita anche dall'Albania, che è diventato il fenomeno del 2026. E come dicevo prima, adesso sembra che gli italiani amino prenotare, quindi le cose prese così all'ultimo momento alla ricerca dell'offerta non è una cosa che in questa estate gli italiani hanno deciso di fare, e noi da bravi pugliesi siamo sicuramente molto felici che anche quest'anno gli italiani abbiano scelto di visitare la nostra regione, che è sicuramente la più bella d'Italia. Ricordo.

0: Cari amici di Radio Selene, in questo venerdì sera è finalmente arrivato il mio momento preferito in assoluto. Si parla di mare, di divertimento con noi di Radio Selene e quindi si parla di Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Ebbene sì, anche quest'anno siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Come sempre vi aspetta un'esplosione di energia e divertimento e noi di Radio Selene, come sempre, portiamo la radio in diretta in riva al mare, la musica e giochi da fare insieme, portiamo anche tantissimi gadget che regaleremo durante le tappe del nostro Beach Tour e poi insomma le risate, le sorprese, le foto, le stare sui social. Non vi resta altro che cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del Beach Tour sono domenica 12 luglio Lido San Michele Taranto San Vito, vi do anche una bella anticipazione, 2 giorni sul Gargano, martedì 11 agosto Lido Blu Marine Rodi Garganico, mercoledì 12 agosto Centro Turistico San Nicola Peschici, località San Nicola. Siamo in diretta come sempre dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026 sono Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. E Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: Questa è Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
3: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Burt Bacharach.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
5: Grazie.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie a voi.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Guns N' Roses, Knocking on the Heaven's Door, qui su Radio Selene, 20 e 33 minuti. Voglio parlarvi di una bella novità che noi di Radio Selene abbiamo.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Eh sì, cari amici, sicuramente avrete sentito parlare di questa novità. C'è il weekend che vi aspetta dalle 17 alle 20, nuovo programma. Per quale motivo abbiamo deciso? Perché ovviamente magari molti di voi non hanno la possibilità, giustamente, di ascoltare la radio tutto il giorno, e se vi siete persi qualcosa lo potete riascoltare appunto durante il weekend con Rewind, ed è il meglio di, insomma, una specie di the best of di quello che accade durante la settimana qui su Radio Selene, ed è proprio un programma nuovo, quindi mi raccomando, ci saremo tutti con quello che abbiamo raccontato durante la settimana, e nel weekend c'è questo nuovo programma Rewind che è appunto un the best of. Si va avanti con la musica, ascoltiamo Jack Savoretti e Natalie Imbruglia.

giorno migliore, Giorgia, qui su Radio Selene, le 20:40 in punto, e si parla della coppia che ha fatto sì che ci sia una canzone che è già stata definita come la hit dell'estate. Io sono molto d'accordo con questa definizione. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora un buon venerdì sera qui su Radio Selene insieme, ancora per poco tempo. Voi comunque continuate a seguirci anche in streaming www.radioselene.it e adesso due dischi di fila, Heroin e Maroon 5 e poi arriva Lisa.

Amore, lei e Elisa qui su Radio Selene, si parla ovviamente di concerti visto che è estate, ma ce n'è uno in particolare che riguarda, diciamo, la coppia del British pop più famosa al mondo, ovvero gli Oasis, che dopo la reunion del 2025, che è stata colossale perché non se l'aspettava nessuno e anche perché la gente si è accaparrata i biglietti in qualunque modo possibile, bene, sembra che ci sia la possibilità di un tour estivo nel 2026 con un'unica tappa in Italia all'Olimpico di Roma. Noi intanto li ascoltiamo.

0: Beside You, James Blunt, ultimo disco per questo nostro appuntamento. Abbiamo finito, cari amici. Ovviamente torniamo la prossima settimana dalle 19 alle 21 qui su Radio Selenia. Passate un buon weekend. Ciao a tutti.
1: Radio Selenia Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. È giallo sul caso della morte di Ann Widdecombe, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica. Transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, tracciato in una casa di Newton Abbott, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni se dovesse succedere qualcosa. Saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Voltiamo pagina. Paura su un volo Ryanair in Grecia. Un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò. Per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza e il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. In Italia, caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report, in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola ha indagato come mandante era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa. Aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo, allarme anche in Italia nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
9: Radio Selene.
8: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
9: Vivi e Rivivi.
8: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1986.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1985.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni: se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. E giallo sul caso della morte di Ann Whitcomb, 78 anni, figura notissima della destra politica ma anche dell'intrattenimento televisivo britannico e passionaria euroscettica, transitata negli anni dalle file del partito conservatore di Margaret Thatcher al Brexit Party, trasformatosi poi in Reform UK di Nigel Farage. Per il suo omicidio la polizia britannica ha annunciato l'arresto di un 26enne. Si tratta di un cittadino britannico bianco, hanno precisato gli investigatori, rintracciato in una casa di Newton Abbot, cittadina del Devon, non lontana dal luogo del delitto. Non ci sono al momento sospetti di un movente politico, la polizia locale non considera infatti il caso di natura terroristica. Paura su un volo Ryanair in Grecia, un motore si è rotto pochi minuti dopo il decollo da Salonicco e alcuni frammenti hanno colpito un finestrino frantumandolo. Il passeggero che era seduto accanto ha rischiato di essere risucchiato. La tragedia è stata evitata solo perché l'uomo, un cittadino serbo di 61 anni, è stato trattenuto sul sedile da altre persone. Aveva già la testa e le spalle fuori dall'oblò, per fortuna non si era slacciato la cintura di sicurezza, il racconto shock dei testimoni. Alla fine se l'è cavata solo con lesioni al collo e ustioni. L'aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna dunque l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane, attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Lo sport in chiusura con il tennis, Jannik Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno, sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Francesco.
1: Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1977.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Catriel di Becco Amoroso.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Gran Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura all'inferno in Andalusia è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, ed è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito. Così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a 2 giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato gli USA che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il presidente americano. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto Ranucci. La Federazione Nazionale Stampa Italiana accusa un atto gravissimo, confermata al momento la nuova stagione che parte a novembre. Gli inquirenti intanto hanno perquisito l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di La Vitola e ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba contro il giornalista. Lo stesso La Vitola, indagato come mandante, era pronto a lasciare l'Italia per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione la sera del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire dalla sua abitazione con un trolley. Siamo allo sport. Yannick Sinner supera Djokovic in 3-7 e conquista la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo il trionfo del 2025 contro Alcaraz. Una partita controllata da inizio a fine per il numero 1 al mondo, soddisfatto per gli step di crescita dimostrati durante il torneo. Qui ho trovato una bellissima atmosfera fin dal primo giorno. Sono molto contento di poter giocare un'altra finale del torneo più speciale che abbiamo. In chiusura parliamo della famiglia reale. Re Carlo III ha ricevuto per un incontro privato insieme alla regina Camilla il figlio secondogenito Harry, accompagnato dalla consorte Meghan e dai 2 figlioletti Archie e Lilibet. L'incontro, riferito dai media a margine di una visita del principe ribelle nel Regno Unito, è il primo del sovrano in 4 anni con la famiglia riunita dei duchi di Sussex e coi nipotini americani dal 2022. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rifi.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura al caso Ranucci, la RAI sospende in via cautelativa la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Confermata al momento la nuova stagione a novembre, il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. La redazione parla invece di censura senza precedenti. Insorgono la Federazione Nazionale Stampa Italiana, l'Ordine dei Giornalisti, Lusi Grai e le opposizioni. Il sospetto è un piano targato Fratelli d'Italia per far fuori Ranucci, denuncia il Movimento 5 Stelle. La Vitola ha accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, continua a negare il suo coinvolgimento e dice: saremmo stati due stupidi a farci l'attentato da soli. L'imprenditore però era pronto a partire per l'Africa, aveva già acquistato il volo e la perquisizione domiciliare del 4 luglio è scattata dopo che gli investigatori lo hanno visto uscire di casa con un trolley. Dall'estero l'Iran ha chiesto di proseguire i colloqui e noi abbiamo accettato, ma il cessate il fuoco è finito, così annuncia Donald Trump dopo una giornata di calma apparente nel Golfo, seguita a due giorni di raid incrociati su Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, Israele avrebbe avvisato Washington che Teheran ha elaborato un nuovo piano per uccidere il tycoon. Mi vogliono morto da anni e io ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa saranno bombardati con una potenza mai vista, è l'avvertimento di Trump, che comunque starebbe tenendo fuori lo Stato ebraico dai nuovi raid perché teme di perdere il controllo del conflitto. Inferno in Andalusia, è di 12 morti e 23 dispersi il bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi dell'area di Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Molti turisti, è il caso di 4 britannici, sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate nella zona, all'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia per il caldo. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'afa almeno per le prossime 2 settimane. Attesi picchi di 43 gradi, soprattutto al centro-sud. Siamo allo sport. Per il tennis, Jannik Sinner di nuovo in finale a Wimbledon, dove domenica affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, campione in carica nello slam londinese. Ha dominato il serbo Djokovic in 3 set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Per me significa tantissimo essere di nuovo in finale qui. Novak è un'ispirazione per tutti noi, della nuova generazione, ha detto: l'ultima volta aveva vinto lui, così abbiamo fatto qualche aggiustamento. Ho cercato di essere aggressivo, servire bene e mischiare un po' le carte. Questo è il commento a caldo dell'azzurro. Ai mondiali di calcio invece la Spagna piega il Belgio per 2-1 e trova una lanciatissima Francia in semifinale. Dopo il vantaggio di Ruiz e il pareggio di De Ketelaer nella prima frazione, decisiva la rete di Merino a 2 minuti dal 90esimo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Ed eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. Un bel pomeriggio di sole qui in Puglia, oggi è 10 luglio e siete in compagnia di Gaia, ciao a tutti. E come ogni giorno della settimana saremo insieme fino alle 17. Con noi c'è anche Teo De Marini, sta la parte tecnica che ringrazio. E c'è tanto da dire, chiacchieriamo un po', passiamo insieme questo pomeriggio con la musica di Radio Selene e con tante belle novità. Sono le 14:59.

0: Radio Selene.
1: E bentornati su Radio Selene e benvenuti in questo pomeriggio qui insieme a me. Sono Gaia, abbiamo due ore piene zeppe di cose da dirci, ma adesso tempo alla musica. The Colors, Rolling Stones, e a seguire Rank Shabba, Mr. Loverman dal 1993.

Che ritmo, Mr. Love and Man, direttamente dalla Giamaica. Mi è venuta voglia di ballare. Siete su Radio Selene, buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori. Allora, apriamo subito il sondaggio di oggi, perché oggi io so che ci saranno tante risposte, tante opinioni diverse, tanti pensieri diversi, quindi vi chiedo, chi vince per voi il titolo di genio assoluto della musica italiana? Se mi chiedete un voto da quassù, dalla mia postazione, mi viene in mente Rullo di tamburi, non riesco a scegliere davvero, perché ce ne sono troppi. Mi vengono in mente immediatamente Lucio Dalla, ok? Lucio Battisti, i nostri Lucio italiani. E poi abbiamo Pino Daniele. Dove lo lasciamo Pino Daniele? Battiato, De André, Mina, perché poi gli dei della musica non per forza devono essere uomini. E quindi no, faccio scegliere a voi, però diciamo, so che voi siete più sicuri di me, anche perché ascoltando Radio Selene avete fatto l'orecchio nel corso del tempo, no? Quindi non sottovalutatevi, e lo so che la competizione è durissima, perciò voglio sentire la vostra. Mandatemi una nota vocale su WhatsApp oppure un messaggio e ditemi allora chi è il genio assoluto della musica italiana. Scatenatevi al 347 72 72 274.

domenica, in tema di weekend, Saif su Radio Selene, rieccoci in diretta e oggi si parla di geni, quelli della musica italiana. Vado subito a leggere un paio di messaggi che mi sono arrivati al 347-7272-274. Mela da Barletta mi scrive: per me Caparezza, Gaia, a livello di scrittura è l'artista del momento più interessante. E sono d'accordo, perché tra l'altro non ci scordiamo mai che Caparezza ha infilato la Divina Commedia in un pezzo rap e davvero non è da sottovalutare. E poi che bello, perché fra poco parliamo proprio di lui. Ma attenzione, c'è anche Alessia da Lecce che mi scrive: per me il genio assoluto è Domenico Modugno, che con Volare ha fatto viaggiare la nostra musica nel mondo. Ed è vero, è vero. Io ho capito che questo argomento porta moltissimi pareri diversi. Adesso però Benji e Fedi, Dove e qua?

Toda gioia, toda bellezza e la voglia di scappare in Brasile è altissima con questo caldo. Venerdì 10 luglio siete su Radio Selene. Continuiamo con le nostre chiacchiere. La domanda di oggi è: qual è il genio della musica italiana per voi? Tra i messaggi c'è Anna Rosa che mi dice Sal da Vinci. E poi dalla lontana Padova c'è Anna Chiara che mi ha stupito un sacco. Che bello leggere queste cose, perché mi scrive: la più grande di tutti è la diva Fiorella Mannoia. Ancora ingiocabile e moderna. Me l'ascolto ogni giorno andando a scuola. E io mi emoziono, sapete perché? Anna Chiara ha 16 anni e ha dei gusti musicali finissimi, posso dire. Poi potremmo aprire un capitolo immenso su Fiorella Mannoia. Ma voi vi ritrovate con queste parole o c'è un altro artista che vi tocca così nel profondo? Raccontatemelo ancora al 347-7272-274. Ma adesso un po' di America, Doja Cat con Jealous Type.

0: dal 1988 Kim Wilde con You Came, ma adesso è il momento di annunciare una grande novità.
1: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
0: Eh sì, perché questo weekend avete organizzato una gita fuori porta, oppure rimarrete a casa a godervi il relax, o magari avete già puntato la spiaggia per domenica mattina. E vabbè, qualunque sia il vostro piano, da questo weekend noi di Radio Selene abbiamo una novità fantastica per voi, perché arriva Rewind, il nuovo programma del fine settimana tutto per voi, dalle 17 alle 20, con un concentrato di notizie, intrattenimento, chiacchiere, per farvi riascoltare il meglio, il più divertente, il più folle di tutta la settimana, con tutti noi speaker di Radio Selene. Quindi dalle 17 alle 20 per tutto il weekend potete godervi Rewind proprio qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Pochissimi secondi alle 15.50, siete su Radio Selene con Gaia, un'altra ora insieme, scatta fra pochissimo, parliamo di premi e soprattutto di Caparezza, il nostro orgoglio musicale pugliese, ma adesso un po' di ritmo con Perdono, Tiziano Ferro con Lazza.

tutti sintonizzati sulle vibrazioni giuste qui su Radio Selene Magnetic Bosa. Ma adesso ci rilassiamo per un attimo e torniamo al 2003 con questa ragazza, artista, cantante, chi più ne ha più ne metta, di New York, che ci ha regalato una perla neo soul memorabile, prodotta tra l'altro insieme ad un giovanissimo Kanye West. Un mix perfetto di piano, sampling d'altri tempi e la storia di una donna che lavora in un diner tipicamente americano, frequentato dall'uomo dei suoi sogni. Alzate il volume perché su Radio Selene c'è Alicia Keys con You Don't Know.

0: Radio Selene.
1: Buon venerdì, amici di Radio Selene. Io sono Gaia e finalmente è arrivato il weekend. Quanti di voi aspettavano il weekend come la pasta a pranzo? Eh sì, allora festeggiamo con la musica di Radio Selene, Dracula Remix, e a seguire You're Beautiful.

Sì, romantici, romantici su Radio Selene. James Blunt, You're Beautiful, dal 2005. Ma ora torniamo in Italia perché parliamo proprio di geni della musica italiana. E secondo voi qual è il genio assoluto della nostra musica? Giovanna da Bari mi scrive al 347-7272-274 Vasco, per sempre Vasco. Sì, unico e solo. Però ci sono anche grandi news proprio per la musica d'autore italiana, perché il club Tenco ha finalmente svelato i vincitori delle targhe Tenco, che sono un riconoscimento prestigiosissimo della nostra canzone d'autore, che verranno consegnate dal 22 al 24 ottobre sul palco dell'Ariston di Sanremo. E quest'anno c'è tanta meraviglia, perché per esempio la targa per miglior album in dialetto va a Carmen Consoli, che ha scritto un album tutto siciliano, Amor Luci. E poi la canzone Quello che deve essere sarà di Emma Nolde, splendida, che vince miglior canzone singola. E poi l'attenzione è tutta sulla targa più ambita, miglior album in assoluto, che quest'anno incorona il nostro genio, il genio della nostra terra, Caparezza, con il suo ultimo capolavoro Orbit Orbit, che ha trionfato in un testa a testa, superando di un solo punto il bellissimo album di Andrea Laszlo De Simone. Orbit Orbit è un album spaziale in tutti i sensi, profondo, con quell'ironia tagliente di Caparezza, unita a una riflessione matura sul tempo, sullo spazio, sulla condizione umana. E 57 giurati lo hanno votato, confermando che quando Caparezza torna a far sentire la sua voce non ce n'è per nessuno, e noi non vediamo l'ora di vederlo celebrare questo traguardo a Sanremo. E voi avete già ascoltato Orbit Orbit? Io adesso sto leggendo il fumetto omonimo, molto molto bello. Se amate i fumetti, secondo me è un acquisto da fare. Però adesso torniamo alla musica di Radio Selene. Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Eccoci qui, Tommaso Paradiso, grazie per essere qui con noi su Radio Selene in questo venerdì 10 luglio. E a proposito di weekend, ma a noi pugliesi quanto ci piace divertirci? Eh sì, perché c'è un verdetto ufficiale del rapporto SIAE. E i dati parlano chiaro, perché nel 2025 abbiamo letteralmente riempito stadi, cinema e teatri. E sì, a guidare la classifica dei più amati sono i concerti pop e rock, che hanno incassato oltre 42 milioni di euro, con ultimo Marco Mengoni, Cesare Cremonini, che io ho visto al San Nicola. È veramente dire meraviglioso e dire poco. E loro hanno fatto cantare centinaia di migliaia di spettatori, pugliesi e non. Ma sul podio c'è anche il cinema, con più di 4 milioni di presenze, seguito poi dal calcio. Ma non c'erano dubbi che sia musica, film, partite. La Puglia si conferma sempre una regione che ha una voglia matta di condividere queste esperienze, di divertirsi. Eh sì, noi siamo su Radio Selene, questi sono i Coldplay, Humankind.

giovanotti. Siete su Radio Selene, sono le 16:33. Vi do un consiglio veloce per un bel evento che parte proprio oggi, 10 luglio fino al 3 agosto, e si chiama Festa Ambiente Sud, il festival itinerante di Lega Ambiente che ci porta dritti nel cuore dell'Africa sahariana con un bel tema: deserto, oasi e carovane ai confini del clima. 14 giornate, 29 appuntamenti tra il Gargano e la Valle d'Itria, per scoprire che l'Africa non è soltanto una suggestione esotica, ma è proprio la nostra bussola per il futuro. Sul Pasco, masserie, abbazie, borghi storici ospiteranno giganti come Tamincrest, Viewfar Katuré e la stella del reggae, Julian Marley, il figlio del mitico Bob. Ma ci sarà anche spazio per D'Argent Amico il 22 luglio, a Martina Franca, Niccolo Fabi il 3 agosto a Vico del Gargano. Comunque trovate tutto il programma completo su festambientesud.it. Ora su Radio Selene, Annalisa.

Ci stiamo sbagliando, Luca Carboni direttamente dal 1984, ma ora è il momento di una novità su Radio Selene, una novità che ci insegna una grande verità. Eh sì, ci sono momenti in cui l'unica cosa da fare è smettere di lottare controcorrente, arrendersi agli eventi e lasciare che la vita faccia il suo corso, ed è proprio lì che le cose iniziano ad andare da Dio, direttamente infatti dal mare della Liguria, con quel tocco cantautorale che lo contraddistingue. Bresh ci regala una perla di pura accettazione. Su Radio Selene c'è Bresh, questa è Da Dio.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Radio Selene.
1: Eh sì, 10 minuti alle 17, siete nel bel mezzo del pomeriggio su Radio Selene con Gaia e quindi musica, beccatevi queste due canzoni. Ci vuole una laurea di Coez, anche quella che voglio io. E poi Post Malone dal 2023 con K.

0: Eccoci qui, Post Malone, Chemicals su Radio Selene. Amici miei, è finito il mio appuntamento, ma io ho qui accanto a me chi vi salverà le orecchie nelle prossime ore.
1: Addirittura?
0: Eh
1: no.
0: Sì.
1: No, scusa, siamo in ritardo, 16:57.
0: Vabbè.
1: Hai già invaso il mio spazio vitale.
0: Scusatemi.
1: No, sto scherzando. Sei stata meravigliosa in questa prima settimana. Com'è andata?
0: È andata bene, dai. In realtà per l'emozione pensavo peggio e invece, guardate un po', mi sono anche meravigliata di me stessa.
1: Ti hanno salvato gli ascoltatori di Radio Serena.
0: anche, assolutamente.
1: Ci hanno, perché poi siamo noi i freschi novelli.
0: È vero, le new entry. Vabbè, ma gli ascoltatori di Radio Selene sono dei veterani e quindi grazie a tutti voi per avermi seguito oggi venerdì 10 luglio. Noi ci risentiamo settimana prossima da lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.
1: Se volete, se vogliono loro.
0: Se volete, perché se non volete poi...
1: No, vogliate. Noi invece tra poco iniziamo il nostro appuntamento, lo inizio io tra poco. Ciao, sono Mariano, innanzitutto mi presento, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene, 2 ore insieme fino alle 19, poi arriverà Paola Cisternino e iniziamo così questo pomeriggio con una canzone meravigliosa, 1991, Sting, che aveva già lasciato i Police.
0: Mamma mia.
1: Mad About You.

canzone meravigliosa dal 1991, Mad About You, Sting, su Radio Selene. Buon pomeriggio, le 17:01.

0: Radio Selene.
1: Stiamo per iniziare il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene, 8 minuti dopo le 17. Tra poco parliamo delle tante maniere in cui si può viaggiare. Tra poco, adesso subito musica, Miles Smith e Niall Horan con Drive Safe e poi Pink con True Love.